Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist dalla Chapella Engadin Ländlerfründe. Wusserleis RTR. Bum divertiment!

steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminan, tras il stir, il sempitern, ferton che olma schminen, che dat in bab etern. E cui in coran quera,

0: Las novitats ter RTR.
1: La PPS desiste d'insets en la suprastanza de Tavau. Abitare dir cun auto vegne d'ine pliciar ed eroz resti chiaut del sulei splendura l'antirdi. E las sis al microfono e Floranmon bendi. L'elezione per il seggio nella superstanza di Tavau nei dalla domenica una gina decisione delle tre persone che hanno candidato una gina con la maggiorità assoluta. In questo giorno Rebecca Gatmer della PPS annuncia di Bitch stare a disposizione per il secondo scrutinio che scrive la Gazzetta Südostschweiz. Ella aveva fatto le pauche svuste dei tre candidati. Sie dat il 29 novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambül Schreiber della Partita Liberal Democratica. A cui rai da il jendisdi in torno las cingile sair in accidente strivlada tra in camion ed in auto de persones sin la sviada dell'autostrada Sid. Persones blessadas nei abit, da scrive la polizia della citat. Ja, però da colonnes pli lunges en ed entorn la citat de Quira. Plirs vials en stats bloccats suenta la collisiun, poche che l'auto s'avviut sin la via. Quella stui vini transportada vent e durant quest temp alla polizia regla il traffic. Ir cun auto ed abitare custen adine de pli in Svizzera, come us in Index Actual de Comparis ed all'Institut de Perscrutazione della Conjunctura, COF. Denn quest usche numna Vomo Index en ils Kost en queste Spartes crescits per 2,4% durant la Wust, quei e 30 Jahre usche Blers con la Chirurgie Generale in Svizzera. Les Regions seien il Konflikt en il Proxim Orient e les Tensions Geopolitiques. Per una famiglia in media monta quest augment Kost supplementar de Millifrancs l'on. In l'antica Spagna protestesse la popolazione contro la mancanza di abitazioni. A Madrid hanno attivisti ed attivisti messici in tende in la piazza centrale della città. L'impulso per le proteste ha da l'evacuazione sforzata di una donna da 86 donne e l'entanza convenita con ses locatur in fond investment. Il protest continuation d'entant. La Banca Centrale Spagnola ha calcolato che 750 mili abitazioni mancano nell'antico paese ed il change di locazione è stato doppiato nel Davos di Jones. In Francia demonstrazioni scolari e scolari contro la situazione insopportabile delle scuole e criticano tra l'altro classi fulanate, ma mi pauca magistri e orari surcerdiati. Passa durch in Gymnasien und Autoscholen continuantes in Pertutiades. In China sind venidas blockades durant els protests, kann kommenzai il venerdì. Denno Indikation delles Autoritats seien plirs totzels persones venidas blessades e passa cienzi sonte arrestades. Il pli nov model d'intelligenza artificiale da OpenAI ne vien actualment bec publicià. Sei dubis per tutti la segretà, rapporta il Wall Street Journal. Test dell'interpresa in Musa che il sistema sia ben fidabile. Il modello ha fatto di ampliare specie di questioni e ha piuttosto una tendenza di manipolare e cuionare. OpenAI mette il focus in migliorare la segretà dei nuovi modelli. Depi plir semnes intensivesce la Russia las attaches in la capitale ucranaise ed era la noce passada ai da plir zundes d'attaches cun drones e rachetes balistiques. La Russia trovia tenor reports de medias pli sevens in nov tip de drones cun in motor de jet per la defensione dell'area dell'Ucraina sae coi fitgref de seatar quelles. L'epidemia dell'Ebola nel Congo continuesce. Da più il maggio hanno confermato passa 8.000 casi, buonamente 4.000 persone sono morte, riportano le autorità di sanità del paese africano. Per 2.000 persone valgono guarite. Il secondo grande epidemia sono quella del 2014-2016 in l'Africa del West. il virus sederasia dentant quella diade Blair Plisperd, scrive il Center per la Controlla e Prevenzione de Malsogne Africane.
0: La meteo.
1: Per oggi spendura per spiel su lei e la sua intermedia mossa in Lorentins Vels de Nivels e di resta ciao. A cui redatti fino a 26 gradi e nel suo selve tanto 24 gradi e nel lente di notte datti fino a 20 gradi. Ed era il prossimo di resta piuttosto ciao e sic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Kurz entre Sisi e Margis, il 29 de September.
0: Rund per il Di.
2: In de quals dies che è dedicaus a quel che accompagna nus 24 ore a dì, senza paus, ruaus, dies libers, di per fin vacanzas a el mai. Ci esel, qual che nus figlia in mo patrat, scel fabu propi a scia scol stues. Ponderai in moment, se vos pudeis schon fisic e psichic, de quales uras la risposta quella denza, suenter un pau musica. Abugien cun vos, prancever quegi, Gergine Janchi, in B, a BNG.

Ad Antonio si gratstau di svergau la 6 uras per gi a tradi a che gi che gi de 29 de settembre ei dedicaus a quel che ha mai pausa, mai liber, mai vacanzas che accompagnan us 24 uras a gi ne ven de che nus essan nasci toccan che nus murin in che nus vigenen se setz mo patrats ne quitaus schel funcziona bo schi scol stues Nies cor, o c'è gi mundial del cor, el batte gi a noc, magari pi pleu, magari pi spert, uon a quei gi il motto don't miss a beat, munkent ni gin batide del cor, ni gin batte cor, ca appalescia da fa adac, si la sanadat da nies cor, i giudò fa una spesiglia da sa montà, aria frescia, prender la scala, anstai di ascensur, il gi mundial del cor, e zu no per esser Engraziavels per qual combatta e nies pets. Ad us, us denza a cor ad a circulazion un pau temperatura con buona musica. Ah, c'è un conto onzala, il chiosco.

Et schieren sia camera venza gradu deu. Quel cal moment ben qual turbulenza controversa en seu mince gie dat ei de presenza in sia loop tour mondiala suenter l'antira controversa intorn Macklemore che l'ana finale lu strehau ort seu concert sco part de seu concert al usa e un giu stu di giu dus concerts la fin d'alm Massachusetts et scheren quai per via de propi fitch malauras con aquels stueu disiste da aquels concerts basta merenza scotut va minavon sin sia tournea dat et scheren ceca specia e un tutelni scivalu planet tut a gradon sia scolves bugen.

0: Un ozza de meon, all'ulueise la historia la cacciauta grigiuna vegn 26. Con ella van e nossas uras en vossa compagnia con vossas historias e patrladas a fin ils salits de caccia. Nua chiei uon, curdau en ureglia chiei adina puspevigno gratulau a cacciaduras giufnas, che in... I l'uran primon a caccia a can nu è grat fac prada. Venza, per esempio, eu deu ir sera de Nicolin Barandun.
1: Mia cusrin, Nico Melcher, ho podia schlupater ozzi a prima bestia, el vol prima ana a caccia, e ho schlupato un Cesar de Chevreul con una fitch speciale trofea e ed un gusto per esplorare. Va!
0: E la caccia s'inclina con ella e... Zilue uras de prender cumiau de compons de caccia abandonate, gis camonnas d'un qualin vai forse pives? A Luis Schlosser, pipaunc scolatra deu ir sera.
2: Nus vengiu bia bia la seras de compagnia, con qual gama avi lo shon, dic to che vede nella noce il dormi, veniva magari alla curta, ad ose gaudio e in tec che son persul, se sai vela, rossai vladat.
0: E nuot, lì di nuot da quella quietezia che un tir eternus scena un'inaga scadena a rassuna scosau da cusera con in derniera dils salits de caccia pi speciale azurtot e pi leunga.
3: Il jestau bi scoadina, a scizun a un pi bi.
4: No vain podu schluppedar un bel bov de corona, un du de giun, de cezze da di dus kilz. Hai, questa fa una festa.
5: Qua fa bain allarme.
4: Ah. Tutta or de la vetta, sessio. Also di si sco metter pains des macarons.
3: A per quai invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
6: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è men cingotta non si perde le oraglie, che men sono in cibun e sterdur.
0: E Gabi di Gonda che moderesce la finalissima di il salit de caccia direct dalla mesa radunda e la scienza o corte von la sisemasa e un dormì stagna ben che la possi lucu sera e la udinza lua un pau pitart ozzan da me una tocca anche dat la mesa datios musica svizzera alla franzosa con Michael von der Heide.

0: Bien-gi, i ei las 6:30. Alla survista de novitats a Florian Monnoz in den Namen.
1: Rebecca Gatmer della PPS ne stat bella disposizion per un secondo scrutini per la suprastanza da Tavau. Uscì dato il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica e Andrea Ambühl-Schreiber della Partita Liberal Democratica. I con auto ed abitare costadine de Plien Svizzera, tenò il uscì numna Vomo Index e nel scorso in questa sparta crescit per 2,4% durante la vost, quei tre sdiade sushi blair scolle chirurgia generale in Svizzera. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI ne viene attualmente ben pubblicato in dubbi per tutti la sedertà. Test dell'interpresa mostrano che il sistema non è ben fidabile e ha una tendenza di manipolare e cuionare.
0: Dusti restano il mese di settembre quals contempra a temperature da stat.
2: La meteo presentata la prosenectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat en la veia decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: E oggi splendura il sole stede e il decorso del centro mesi si forma in qual nibel. A quera rusna ir gien viv sin calz, 27 gradi, 21 da tienzura sotto selva, 24 in engedine bassa del grigion central. Ad elgi de demeun vien su meionza qual da dots, culmens d'octobre, canceiva lu djev, giavan le temperature in pauet nevos, ad e vien lu local e in pauet blecce.

0: Allora, in las vacanzas lungas, alla fase da sapinà è fin pils meglier soccaians del mondo, è la meglier ligia del mondo visur mar, è la NGL, è la nuova stagione per Anceiver, 13 soccaians svizzers han quella stagione in contract tier clubs, è la NGL, qualcuna più gronda esperienza. Canceiva questa notte sia sedijavla stagione, il grigion Nino Niederreiter. Si la domanda scoiva, gi il profi da quera.
1: Sehr gut, freue mich wirklich auf die kommende Saison, fühle mich gut. Bin motiviert, bin aufgestellt und dementsprechend freue mich auf die Saison.
0: Udins Bugen Niederreiter, che ha giù personal in de sias greves stagiuns, Jon Vergautier, seu club de Winnipeg, se blessaus vidin genoie, da lo stovigni operaus viden el favre, a aber luvrau dir, Niederreiter leve contonger la marca de Meli Giux, se la NGL a surtot se ve giuga alla VM a casa. A tot quai al dominiau, Meli a 30 partidas alla finale d'Anton sin seu conto. Questo stat surtut rehabilità a quai al facem patria scomincia stat el grigiun alla nova stagiun quella anceva a cu quella ei affin scade lui grad il contract de Nino Niederreiter til club de Winnipeg per quai

Nus manca un grand spass vers la set, opala, in viadi che bo eusco, gevijau, sparau pala nazionale svizzera de Balapea in sasets levens direttissima sgulada scoppie a Glasgow, nua kil segundiuc de la Nations League specia. E ha dao un pau confusions, cun fa quins, e vi una stu sacenta turic, per quae kins a quintau faliu l'antira paese de bagage, giugadurs, etc. I avion buttancau a vunda per dominia il gol senza un stui sacenta d'entren. Sasha Bigeha, il mon digital, con quintader, forse sta flotto in quintader, alla veglia, con 3 ore stretart, enzo l'ula finale a secentai, in Scozia, per trenader Murat Yakin, eis ed anton stau in secentada da menia, sias ureias, sentire pressione, sias ureias an piteu, pitesce ne una dinna, sia udide, quella segi limitada, per quai a Murat Yakin lu ir sera e disisteu, si la conferenza da pressa, voni giucan contra la Scozia ad a schon da pleit a fatsch seu assistent letz udinza ein paar pitart ozun de meun Murat Yakin sprenzer ukel segi fit a freschts ad audi tot cusera cui vanno incontr la Scozia sil pleit sil platz propria nina cattedrala da Balapeia de quella perdinza è un dus pleits. Adesso va la Yankee per un caffè con la Andrea Berg.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PPS assiste din sezza en la suprastanza da Tavau, abitare dir cun auto venne din a pliciar, ed era ozza resti chiauda del Sulei splendura l'antirdi. Elas siat al microfono Florian Mon, bendi. Dall'elezion per il seggio nella suprastanza di Tavau nei dalla domenica una gina decisione delle tre persone che hanno candidato una gina contangile la maggiorità assoluta. Ieri a Rebecca Gatma della PPS annunciata becce stare a disposizione per il secondo scrutinio che scrive la Gazzetta Südostschweiz. Ella aveva fatto le pauche svus dels tre candidati. Uscì dato il 29 novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambül Schreiber della Partita Liberal Democratica. A Quira e Dal jende stientu un scingle seier in accident der Strivlada tra in camion ed in auto de persones sin sviade dell'autostrada Sid. Persones blessades nei abecita scrive la polizia della citat. Ja, però da colonnes pli lunges en ed entorn la citat da Quira. Pli svials in stats bloccats sunt la collision per quel che l'auto es sviut sin la via. Ella ha stui veni transportata da vent durante quest temp alla polizia regla il traffic. E dir cun auto ed abitar costa dine de pli in Svizzera, come os in index actual de comparis e dell'Institut de Perscutazione della Conjunctura, COF. Tenno quest uscenum na VOMO index e nel scorso in questa sparta screscit per 2,4% durante la vust, quei trei stiade su scebleres con la chirurgia generale in Svizzera. Le regions seien il conflitto nel Proximo Orient e le tensions geopolitiches. Per una famiglia in media monta questo aumento costi supplementari da 1000 francs l'on. In l'antica Spagna protestesse la popolazione contro la mancanza di abitazioni. A Madrid hanno attivisti ed attiviste messi 100 stende in la piazza centrale della città. L'impulso per le proteste ha dato l'evacuazione sforzata di una donna da 206 donne. E l'entanza convenita con ses locatur in fond investment, il protest continuation d'entant. La Banca Centrale Spagnola calcula che 750 mili abitazioni mancano nell'intero paese e che il change di locazione sta dubla in il Davos 10 ans. In Francia demonstration scolari e scolari contro la situazione insupportabile delle scuole. Els kritischen trant rauter classes fulenades, memi paukes magistres ed uraris surtrediats. Passa ducen gymnasies et autres scholes continuantes en pertutiades, in Cina sen venides blockades durant els protests, kan comenzar il venderdi. De no indicaciones de les autoritats seien plirs tots els persones venides blessades e passa cien si sonte arrestades. Il Plinov modell d'intelligenza artificiale ed OpenAI ne vegn actual mein bec pubblicià. Zai dubis per tutiand la segirtat, rapporta il Wall Street Journal. Testa l'interprese mossien che il sistema sei bec fidabel. Il modell haia fadia da d'emplir species de questions ed haia plitos d'ina tendenza de manipulare cuiunar. OpenAI mette il focus sin migliorar la segirtat de novs modells. Dopo le risemne si intensivesce la Russia e le attacche sulla capitale ucranese, quella la notte passata da più onde di attacche con droni e rakete balistiche. La Russia trova in un rapporto dei media più sovente un nuovo tipo di droni con un motore di jet per la difensione dell'area dell'Ucraina e con i fitgrefi di sei attacche. L'epidemia di Ebola nel Congo continuesce. Dopo il maggio hanno confermato che passano 8.000 casi, buono in 4.000 persone sono morte, riportano le autorità di sanità del paese africano. Per 2.000 persone valgono guarite. La seconda grande epidemia sono quella del 2014 fino al 2016 in Africa del West. Il virus si derage dentro questo di Blair Plispert, scrive il Centro Africano per la Controllo e Prevenzione delle Malsogne. Thank you.
2: La meteo.
1: E rotz splendura pu spel sulei, il suente mezzisa mussen lorentins belt de nivels e di reste tiauts, a quere dati fine 27 grad, censura sozzel de 25 e den lendidine basse del grisun central 24 grad. La mesemne continuesce la bella aura, la dievge suente mezzisa co fier il cielo in pau e den conto saire poi da cia u la plievge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Taladamaun alla Saira.
3: In Baghetsch gavegnus celebraus anno 2000 simbol per in avenir modern del turism. A Savognin, quindi Jons pitart la trumpada, il cub Witz Saraus d'Anton se peinel per sche scriver sia historia in ulterior capitel. Udinse un avon chi dat la mesa. Io son Georgina Janchi, vigni ben empei, a trasquai Margis.

0: Nova musica che ti è terra, c'è chi dat da nievo d'inzossi alla Satamasa. Florian Mon, alle novità.
1: Rebecca Gatmer dalla PPS na stat becce disposizione per in secondo scrutini per le superstanze da Tavau. Uscì dati il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambül Schreiber della Partita Liberal Democratica. Ir con auto ed abitar costadina de Plien Svizzera, tenor lucenum na Vomo Index en il scorso in questa sparta crescits per 2,4% durant la vost. Quei tre giada su Schibler con la chirurgia generale in Svizzera. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale da OpenAI ne viene attualmente ben pubblicato in zona dubbi per tutti la segretà. Test dell'interpresa mostra che il sistema è ben fidabile e ha una tendenza di manipolare e cuionare.
0: Dus dies restano nel mens de settembre quals contempra a temperaturas de stat.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consegliazione sostegno in casa solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E oggi splendura il sole stedi e il decorso di centro mesi si forma in qual nibel. A quera rusna irgien viv sin cauls 27 grads, 21 dati in sura su selva, 24 in engedina bassa ad el grigion central. Ad el gida da meun venis sumionza qual da dots, cul mens d'octobar, canceiva giovge, van las temperaturas flon pauet en nevos, ad el vin local e an pauet blecch.

0: vus al puls de la chiaccia.
1: E a nozza da me una luesa la historia, la cacciante grigiuna ven ventiassisa con ella van e nossas uras, en vossa compagnia, con vossas historias a patrladas a fin. La caccia s'inclina e de prender cumiau da compagns de caccia, abandona tegias camonas. Ad un qualin vai forse pi ves Luis Schlosser pi pauc, scolatra deu, ier sera.
2: Nus vengiu bia bia la seras de compagnia, in qual gama avi lo shon, dic to che vede nella noce, il dormi veniva magari alla curta, ad osa gaudio e in tec che son per sul, se sai vela, rossai vladat.
1: A nuot de quei de quietenzia che uter RTR nus scena un ina gasca da na a resunasco sau de cusera con ina derniera dil saliz de caccia pi speciala a surtute pi leunga sco Gabi de gonda ca moderescia tradescia.
3: Al più speciale di questa sera è che non si discloca in Nies Studio RTR, che è anche la nostra stiva di caccia, quella exportainus a mein directa mein Reviews al Hotel Graina. Cioè che al Hotel Graina diventa per questa sera nostra stiva di Silenz di caccia a diau special che non sai in tic. Gli autanto in la maese redonda che è vicina a vicins di Reviews vengan, ad an forse è pligé di bai per lau fa in viva si la caccia 2026. Ni, insomma, semplicemente sta in un momento di compagnia.
1: Finalissima, da nos salits de caccia cusera ne vende la zocci toccan las dias direct de la mesa radonda von dus ons e question gertigiao con us essen se fermai e alpina a salouf a gertigia quise en surselva.
3: Io se legra de desser tila jaut, de destia discurra con jaut e magari bo al microfon mo bai ne de vos las culisses de se vesen tupa da al maun da in a branclada a vese personas che dieke non conoscente, che anche non sono mai del radio, a che anche non sono sempre mai per quel che sono in della KD.
1: Lush, vous êtes scusé de la vigilance d'il graina a rabeus jbalune vieden prendinsic deina paterlada teclean paulatin de caccia at autor RTR Gabi de Gonda s'alegren sin vous a se capesce che è cusera se ves prender la via telefon con salida.

Matteo con seu amagi a tutte le stagioni. Ves in chiet, de num nasi a stagion preferida, lu probabil la primavera. Cus gis vengan pileungs ad il rei de las ghiinas de vule se multiplica e hippi intensivs la primavera. Nies chiet de la casa ca ni ghiinas ghiinas en seu ghiinem o bos per nies giug de cult emporti a sia bosch i fa primavera ni a ton. A Chaffan kins auda el la damaun cheu via radio. A calvin magari

0: Denton in quart de las otg neras uras per giugà.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del vich en la regiun.
0: Nu gem bien gi a sadruna benvigni en runda 3, Franziska Henry.
2: Che bien di, ciao.
0: Ossa, Franziska, in porta buccia che se beggia, oz veist se co schon gudignau. Io vai mera un po' la statistica da duon, da nies giug della da meun, quella sga che vus veist dau la prima mese da di on. Veist mai, mai dominiau in runda dus, ne be?
2: Na, mai.
0: La stat è se lui un po' et meier, du sga dominiau tocken in runda dus.
2: Exact.
0: Ma dus è sia ton. E vus esses è la terza runda, pia a Shilonsko o mai uon. Ah, ma toch in flotte omen.
2: Ja, hier een gatje die ouder is.
0: A kui tordisch bos schon.
2: Ja, ik plezier met je ton. Wij bijna met je ton, wij halbo bijna. Kool bos in huis.
0: Kool djuk. Kool djuk. C'en kuronte frank schon sin sigir. A forse vinen ulteriurs vitier. Oc gast, wees du kala noda, oz?
2: Ja.
0: Natalia. Tekle fit fit bijn.
3: I minche kas, bundi dan, Franziska?
2: Bundi.
3: E fece Crocins e spero che possa fare Gers Crocins e allora 7 minuti, quintains in sembra, si basta per 8 punti.
2: E per te.
0: Shalom, senza un cevo la minuta.
2: Ecco, bien.
0: Bien clic.
2: Grazie.
0: La storia di Paolo Luziet a John De Plazza scritta.
2: No.
3: Giusto?
0: Il taler da daur da ciugalata a anniversari da Docion Tons.
2: No.
3: Fos?
0: Visur Mar e la nuova stagione di hockey e la NHL per un cever.
2: No.
3: Fos?
0: Quindisch Schweizers giogen tier clubs e la National Hockey League.
2: Yeah.
3: Fos?
0: Il grigiun Nino Niederreiter enceiva sia 16 anni la stagione e la NHL.
3: Giust?
0: Yeah. Iatun e il Puschlaf en conoscenz per seu festival de Castognas.
2: Na.
3: Giust?
0: La neutralità della Svizzera e per francade de pio 1970 e la Constitution.
3: Giust?
0: E la California dati mincion in campionati de Chowns che fan il surfen.
2: Ja.
3: Giust?
0: Als World Skills hai dau 12 medaglias per la delegazione svizzera den Prandischs.
2: Ja.
3: Giust?
0: Stellenbosch è in regione de Vin e l'Africa del Sud.
2: Ja.
3: Fos?
0: L'Africa del Sud ha 3 capitales.
2: Ja.
3: Giust?
0: A Chavusleis visita il Museum Alimentarium, sto è sia Montreux.
2: Ja.
0: Na.
3: Na, vöve. E qual è fitch interessante, qual è proprio impressionante, quello era un fitch in bel urt, c'è che taf qui d'era, u bel, er de stirs in fange d'ora e giudarlo in caffè.
0: Ah.
3: Also es rende, ci svoi una volta, vöve, proprio una volta.

0: irlo ah,
1: sotto tutto ah, il nutriment mia eccetera proprio fatch bene a 12 venze fatch 4 asce nesser falides
0: e di deren 5 forse di mine 7 correctes quelle de veve vessens enche drubo o forse il taler de dor de cigulata o c'è in tanz festaggio quel ossa già
1: e ne ha bugni si riesce a vendere qual è uno svitlondre quella scolare da dire vendere quals non è in questo dietro che la giocionta che in stessi prendere due suon
0: oggi sto a centa
1: ah basta Francisca
2: poi non ti si naus qui
1: Da volta vesse stavio svai allora ribien. Da volta smarviau, aber che us vesse veu il campionato di de fall surfen de Jones alla California.
2: Mm-hmm. Alex Vallignau. Let's Vallignau. Io lì in Lumagari. Minchia ton ston de lì già per quel che de balla pai va ubi idea. Let's va in Mollignau.
1: No, non se ne abbiu hockey. E boh, quel per vous cerca tutti in hockey ni balla pai quel porta boh.
2: E questi tutti
1: in no. No, oz vende giù, oz ne me un la nuova stagione. C'è questa notte l'NGL 3 di Schwitters hanno in contract. Ni de reiter il più rutinau con si assai di già la stagione.
2: Ah, sì. Salù!
1: Buono scomprite con quel 140 francs, da che in altra gà, Francisca Hendry.
2: In altra gà, già.
1: Ciao, ciao!
2: Ciao!
3: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra puttia dal Vic e la Regione.
1: E se che ne schiet a Ceffen, e gli vini us blunder giaus e ugline, tutti il sbons al stuscia io, se mettenza sis, el jackpot de meum de masuras medem. E mettur satsi ci anceiver l'avventura.

0: Allora, si la dame una vonina sera con un film. Vengono sans la prima gara in Svizzera che vengono commentare ed esce a discutere. 111 Echoes from Halifax. La più greve disgrazia la storia dell'aviatica svizzera che vedeva a vongleti 31 il 2 de settembre 1998.
1: 111, when you have time, could I have the number of souls on board?
2: A commercial aircraft en route to Geneva has gone down off the shores of Nova Scotia.
3: Wer von euch hat Special Assistance Training abgeschlossen? Macht euch bereit für einen Flug nach Halifax, um der Familie zu helfen.
4: Vous attendez quelqu'un sur le vol 111?
5: Ouais.
4: Tuez-moi, s'il vous plaît.
5: Qu'est-ce qui se passe?
4: Es hat jeder können treffen. Man könnte nicht aussuchen. Und wir würden das auch nicht wollen.
0: Il film del regisseur svizzero Mauro Müller in una coproduzione svizzera-canadese il Golcin ad Indisch con tutte 229 persone a bordo che survivono. Bo. Il film mette il focus d'antonzi la malincurata, le sregurdienze e sin rinfaccias. Coquals che state a una voce vanno intorno con la sperdita di persone scherzate, nilue la storia di Gidonters confrontai con le conseguenze. La disgrazia a Halifax che mi dau vittas. Cien ad indisch ecos da Halifax vimos aus na prima gaz in tena gronda en Svizzera cusera el rom di Zurich Film Festival avon calvin luvia dene oktober els kinos. Presenz e cusera spel regissur e actores ed actors in de las roles principales gioga di reminent la grigiuna romoncia Ursina Lardi. In film Quiet sur dils Christians de Vosla tragedia, la catastrofa dils gol cenedendis sin sia via da New York a Ginevra, che cronda alla riva del Canada a Halifax von Gleiti Trentons.
6: Dalla Damau alla Saira.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PPS desiste d'insetze in la suprastanza de Tavau. Abitare dir con auto venne d'in plicciar ed era oz resti chiauta del sulej splendura l'antirdi. E le socia il microfono e Florent Mon, ben di. Dell'elezione per il seggio nella suprastanza di Tavau ne è dalla domenica una gina decisione delle tre persone che hanno candidato una gina contengono la maggiorità assoluta. In questo dia, Rebecca Gatmer della PPS ha annunciato che sarà a disposizione per il secondo scrutinio che scrive la Gazzetta Südostschweiz. Ella aveva fatto le più poche voci dei tre candidati. Uscì dato il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambühl, Schreiber della Partita Liberaldemocratica. Ir con auto ed abitare costa a dine de pli in Svizzera, come se in index actual de Comparis e dell'Institut de Perscotazione della Conjunctura, COF. Danno quest usce una VOMO index e nils costs in questa sparta screscits per 2,4% durante la vost, quei treis diades usce blers con la chirurgia generale in Svizzera. Las ragions sein il conflitto nel Proximo Oriente e las tensions geopolitiques. Per una famiglia in media monta questo aumento costi supplementari da 1.000 francs l'on. La banca Julius Baer ha contraffatto in modo aggravante la prescrizione del diritto di controllo, che risulta in una procedura della FINMA. Mancos hai alla banca ora vantata nel combattere contro la levata da NES suspectus, scuola nel management dei rischi. La sorveglianza dei mercati di finanza ha esaminato i crediti per il concerno europeo, scuola la relazione con due persone della Russia. E della cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer in teifer di 10 giorni. In l'intera Spagna protestesse la popolazione contro la mancanza di abitazioni. A Madrid hanno attivisti ed attiviste messi in stende in la piazza centrale della città. L'impulso per le proteste ha dato l'evacuazione sforzata di una donna da 206 donne e le intanze convenite con ses locature in fond investment. Il protest continuasse d'intanto. La Banca Centrale Spagnola calcola che 750.000 abitazioni mancano in l'intero paese e che il change di locazione è doppiato in media il davos 10 giorni. In Francia, demonstration scolari e scolari incontrano la situazione insupportabile delle scuole e criticano tra l'altro classi fulanate, ma mi pauca magistri ed orari surgiati. Passa 200 gimnasi ed altre scuole continuanti in pertutiate, in Cina sono venite bloccate durante i protesti che hanno cominciato il venerdì. Tenor indicazioni delle autorità sono più stati le persone venite blessate e passa 100 sonte arrestate. All'ovra di giù per fuggitivi dell'ONU mancano denari. In storia questo raggiunge 8,5 miliardi di dollari. Infine la fine della dura, un intanto mosso venì varin terzi da cui, scrive l'UNHCR. Blairs paesi hanno riduciti il pagamento tra l'altro negli Stati Uniti. Passa 8 milioni di persone fuggite sono in privo di perdere il sostegno ed in sicura posso l'intero sistema di giù crudare insieme. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale da OpenAI ne viene attualmente ben pubblicato. Non c'è dubbi per tutti la sicurezza, riporta il Wall Street Journal. Test dell'impresa mostrano che il sistema non sia ben fidabile. Il modello ha fatto di ampliare specie di questioni ed ha piuttosto di una tendenza di manipolare e cuionare. OpenAI mette il focus in migliorare la sicurezza dei nuovi modelli. L'epidemia di Ebola nel Congo continuasse, da più maggio non si conferma passa 8.000 casi, ma 4.000 persone in morte, riportano le autorità di sanità del paese africano, per 2.000 persone valgono guarite. E la seconda grande epidemia, sempre quella del 2014 fin 2016 in l'Africa del West. Il virus è residentante questa diada Blair Plispert, scrive il Centro Africano per la controllo e prevenzione de malsogne.
0: La meteo.
1: E oggi splendore per spel su lei, il suente mezzo di Samus in Laurentins Vels de Nivels e di resta Tiauz. Quere date fino a 27 gradi, in sura sotto selva 25 ed in l'engiadina bassa del Grigion Central 24 gradi. A mesemne continuesce la bella aura, la dievge suente mezzo di se covire il cielo in pau ed incontra saire poi da cia u la plievge.
0: Vias e traffic.
1: Per via della vurs de Rumir Grip e serata parzialmente in la via del Malöja, che tanto sei feuille se plon da lei, e poi a partire dalle 8 di quarto fino alle 12 e a partire dalle 9 di quarto fino alle 5. La via viene verta mince mai da Lurentire, che per in quart'ora.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: Cuorsa ante la zonc de questa gonda vos dì de settembre in quell'ura con ben in qual historia intorno alla musica e a concentra che avai Chaffin che dat in segno de vita de quella band che eu saveva neanche la existen zu meun.
3: Io sono Johnny Free della gruppa Siat, vos udis Radio Romance.
2: E bugien, con vos, Gergine Jankis, salò, mainza.

0: Cun RTR trascuè da vos margis il mese settembre, os cun un moment musical che fa specialmente plagebo bu muaber, surtout ad una persona.
1: RTR. Mia canzun preferida.
2: Isu Silvia De Marmels ha di giave sgugent für immer auf ti da patent Oxner, perché il ci con quel dialecte con Bernasetz vai in sicca in relazion, mi sfeglia vitesh anclo, la parentela e giulò, mi sora abitolò e la canzon scutala dei propor. Las ciosas fonsas scucilien, che las cinsa fors betucire verma, ma anche las cinsainta. È un bel dia a tutti.

A culla chiara esegnaccioin quarta vergaulas. Och, c'è an quales duas cantuns comunabel abstrahau che las encumparides avonda quei da Satontons. Ina tunasia.

Sta hits numero in la parada tudestia, modus de plir, skel a faccia cantau at edeu abrci ei, quei el. Stonzavi de bounds a dies per un conoscer, nus sregurdein a gratulein ad ella, quei figenza in bunas treis minutes tradin lue cica lei per quels che sregorden bu.

0: En 8 minutos dati las 8 más, veninti a nossa rubrica.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: A nos figlianin pulit sbagada nevosa la historia da musica. È stato entre il zons 1956 e 1966 che quai cantador che nos se regurdei nos a ideu giù 6 hits numerin e la parada da hits studestia. Vendeu tutto in tutto quante 60 milions platas LPs, angeven slueon ad albums. A quai tal ca giù avon 70 ons enorms success e Freddie Quinn. Quals dies al festival seu nevontaciunav l'anniversari, nasceus al 1930 a Vienna, carsciusi senza bap, mo cu la mumma, ad ies stau io 1954, cudus scuvriders de talents an veu at udeu Freddie Quinn la prima ga a Hamburg. Els enstai persuadi de seu talent. Americau, la firma de plates Polydor ha pagau ad els colazion a perfezionament de cant a vux. En avendio 1956 a sia carriera musicala preu cac per propi. Heimwe, La Paloma, Di Guitarre und das Meer, Junge kom bald wieder, ma per nomna imper Hituns de Freddie Quinn. Cei bobo staus cantador, ma ben è actor ed entertainer. Giugau in numerus films ed è staus sin tribunas de teater de musicals. Avon in Bianon è sia autobiografia comparida Freddie Quinn wie es wirklich war. E la pubblicità vesens strusch pli Freddie Quinn che vive con sia dona Rosi sin in bein a Schleswig-Holstein. A per seu nevontaciunavel te clenza in or seu repertori nua quel astedi de cantau. La mar sia infinitat, la vetta de matrosi c'è in crescer, il prender cumiau, il viver è lontano.

0: il sempervert dal dì.
1: Je veux plus.

0: de toi.
1: Los occhi masa. C'è chi da Danievsa, Florian Mon.
2: Rebecca Gatmer della PPS è stata bella a disposizione per un secondo scrutinio per la soprastanza di Tavau. Uscì dato il 29 novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambül, Schreiber della Partita Liberal Democratica. Ir con auto ed abitare costa di più in Svizzera. Tenolo c'è un VOMO Index e nel scorso in questa sparta crescita per 2,4% durante la vost, con 3 giorni di scelta con la chirurgia generale in Svizzera. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI viene attualmente ben pubblicato, in dubbi per tutti la sicurezza. Test dell'interpreta mostrano che il sistema è ben fidabile e ha una tendenza di manipolare e cuionare.
1: Dus dies resta nun el September a quals cun temperaturas de stad.
3: La meteo
4: presentada la prosenec tutte. Consigliazione sustegn en cas de solitaria dat en la veia decna. Informaziuns sot verbundenbleiben.ch.
1: E hat splendur il sulle stedi el de corsi il center masgi se forma an qual nibel. A quera ruschna ir jen viv sin kauls 27 grads, 21 dat jen sur Sozelva, 24 en Engiadina Bassa del Grischun Central. Ad el gida de meun vien su meionza qual de dots, cul meins d'Oktober, canceiva Gievgia, van las temperaturas lu an pauet an avos, ad ei vien local e an pauet blec.
3: Vias e traffic.
1: Bine von sarada parzialmente la via da Malöge per via della Wurz de Rumi Grip sarada denter sei foglies a pleun da lei tocca mezzi della 12 lupus pei ne vendi in quart vergaulina tocca sera la schun mince mai l'ura pleina vin la via aperta per in quart ura. Ne shalu vini sigilo na kavuslais stuais anotsu.

0: tutta la musica nuova.
1: Gitch en avons da pica quella che è risuonata la prima ga che via radio. Stavano due mili a 15 in nostra riccia del top pop romance Scoglach della gruppa Siat. Lur pi conoscente, ma pretendo perché esce Johnny Free, Pascal Sieber, Fanchon Varga, Venons, musica insieme pop rock romance in album dati a un Buddha Dels. È un bu. Scolain se ve via lur pagina web ani terminau las registrazions per lur am prim, propi pi am prim album, che duei lu cumpre proxima ton, schon primavera, detti lur canzuns da tecla via plataformas sco Spotify. At in scec dat siat denton schon oz geu a quaecula single che è cumparida quals gis ceriesa. Il titel. Udinza us geu, la prima ga via RTR, bien divertiment.

0: Voilà, sia tun la novissima della gruppa Siat, che fa pop rock romansch, novissima e zwar relativ. Ha survegnato in nief vestiu ed un po' nief groove, perché quella canzone denter desideris scia i a Giuon Flau sia via sin tribuna avon varga dus decenis. Ion duomeli dus alla exposizione nazionale l'Expo 02 la Arte Plage a Vienna. An Johnny Fria Pascal Sieber cantau ce regia lu accompagnada moda lur duas gitaras lur vus. In quart centenè pitart esi in a canzun definitiv madirada per tuna exacta scia, ad scia tunela propi Andrec.
1: Musica rumantscha. Mincedì e minciura der RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: La FINMA critichesche fermamo in la banca Julius Baer e dall'UNHCR mancan ils deners. Ils nov al microfono Florian Mon, bendi. La banca Julius Baer ha contrafatto in modo gravante a prescrizioni del diritto di controllo che risulta di una procedura della FINMA. Mancos ha la banca ora vontata nel combattere contro la levata dei deners suspectus, scuola e nel management dei risicos. La sorveglianza del mercato di finanze ha esaminato crediti per un concern europeo, scuola la relazione con due persone della Russia. E già la cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer in teifer de 10 ons. Prigionieri dell'exterior non stonerano il futuro per avere una cassa di malsons, come due chambres del Parlamento hanno rifusato in midada della legge federale proponita dal Consiglio federale. Entras, quale resta la responsabilità per il provvedimento di sanidad per prigionieri dell'exterior per il centuns? Il 2023 si avevano raggiunto 2.300 persone in prigione nella casa di malsons. In Svizzera fanno in media tra 13 e 15 giorni vacanze di Stato e da ora 2.400 fino a 2.700 francs. Delle 1.000 persone che hanno fatto parte dell'inquista della banca Claire, di nera 62% che detengono ora di più che planizzare durante le vacanze. Il più sovente costa la consumazione di più, scrive la banca. Blaire persone sparne era sapientiv per le vacanze e il Blaire nan la fin era bettine nausche conscienzia si dat nor de pli che planisa. All'ovra de git per fugitivs de l'ONU mancan de ners in strove question radunt 8,5 miliardes dollars an fin la fin de fenadur eins den tant mosso vini var in terz de quoi scrive la UNHCR. Blairs Pajais han reduziert ils Pajamens trantraut el Stades Units. Passa 8 Millionen Personen fugides seinen Privel de perdere il sustegn ed in sicura posse l'entiersystem de Jit Kudaren zemen.
0: La Meteo.
1: Rotsch plendura pu spel zu lei, il suenter mezzdi se mussen Lorentins Vels de Nivels e di reste tjaut kun fine 27 Grad a Quira. La mesemna continuesce la bella aura, la djevgia suenta mezzdi se cuvira il cielo in pau ed incontra saire poi da cia u la plievgia.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere il lavoro di Romir Griff è serata parzialmente in la via del Malleugia, con 36 foglie e plon da lei in fin les 12 e a partire da linea di un quart fin les 5. La via viene aperta, mince mai da l'urentire, con per un quart d'ora.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
2: Grat daun la snof, vus spronza cun in mumenet pi cum adeivel, vit pustal caffè, tè, ciugalata, suc, per la pausa dalla snof. Els geu? Quals de Zürich West en schon pi lunch, en schon vidil mojito, sil menzil musical. E un imumenet cun vus, trascola damaun, Georgina Janki, shalou. Mein Zahn!

0: Cuorts, entre las nov con us stein, mincia gidi on l'emprima da pliras ga en riccia per gratular con annunciels nums de quals jubilars, ni jubilars con us ensurniu posto con ina carta ni brev scritta tutta meun, che il potta lo firse nostra scaffa de brevs, ni quei che d'anton davantau usit la via digitale con la posta elettronica del formular per gratular via nostra pagina web. Dozzo scienza gratular ad us jubilars, du signors, in Peter Romer, at Alva Jain, nasceus, otze von Sissontinons. All'alta veglia decina radunda, astia bistion de Florin, festiva musti el che nasceus otz avon navonton. Se ci capatar ciao vi devus, che gevige cei per via sniev on davetta vitir il regal musical. Udislu dallas 12 a mesa. Tu sei uras per la numera 29 del mens settember.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Kastia fa viadi il nome di Citier C, il nostro scadiola d'anniversari. Decide se ci devo che telefonesce os 0800 20 21 30 per la scadiola da natalizia sorpresa per se ci devo cars ni caras.

0: In quart vergaulas, nova mo neudils telefons che scalinen e impropi da bars nasci, oz ils 29, nil gid ils 29 de settember, aber la scadiola, scadiola dati mo inna, BNG, Gian Brünker, nus as nambu live, Gian, ossa. Gian Brünker è il telefono che telefonesce noi si dat Emen Brücke si del canton Luzerna alla scadiola stat a Quera. A tot c'hai sur la sua vus, Gian.
1: Ciao Peter, et gratulais per te compleanno e già vis tot il bund e in se dai fortuna e c'è tot già ia bain e penso ad una ad os temps co c'è ad eren un sempre in bureau. Dabei, ciao, qui è Gian.
0: Eh? Peter, Randecker, che comprenesce il 79 Avalots.
1: Sì, precis.
0: Bureau in Zemmen, Scottiei, in che firma? Vesti l'uvra in Zemmen?
1: Pro la via ferretica.
0: Ah, pro la retica.
1: Ai.
0: Da una dina fece bugenda viadi con la retica, col treno, insomma?
1: Ah, sì.
0: Nigi in auto, Gian Brünker, in quel momento? Mo col treno devi andare?
1: Sì.
0: B-train.
1: Non andi in auto, no.
0: Special, Gian, vus dus, vus il giubilar Peter Randek, rassasi, mi dem gi in pensione, ha? E...
1: Special. Mi dem di, al dudes.
0: Oi!
1: Questa, del 2008.
0: 2 milioni Merkel, ha exakt, schau da, tut. Ist dudisch, minutos vergalos dudisch. Grandios. Chan. Ah, du, sabasis lu magari, ne weiss kontakt, wo's du son?
1: Sì, mi c'è tante zwezeine, leo telefonain oder so.
0: Adosso, la sorpresa con la scadiola per Peter Randecker, il nome di Gian Brünker, sparein, ah, che quella sorpresa garteggia. Ah, allo, già vi gens in FHBG, giù ad Emen Brücke.
1: Grazie a voi.
0: A tocchi in altra ga. Arrivare, Gian Brünker.
1: Arrivare ad una Georgina, grazie.
2: La Coppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

In bel mardi, cun la musica ter RTR.

0: En 4 minutas dati las nova mesa. Lu surpren Natalia, sos lansan disau, quella prima cacca ghecca giusur emitur la nova schlatena. Nix Weber.
1: Nix Weber.
0: Natalia Diller. Ustens in tic.
1: Verurden.
0: Fa urden, perché che Eva è in bordo di una famiglia di cacciadors, è una grande idea. Questa telefonazione annuncia in quella strada, annuncia Shane.
1: Preciso.
0: El straccia ne che ha già annunciato il dret, forse esigenza che annuncia che ha una grande idea di caccia, ha dato dei bambini e si c'è dentro in.
1: Idee in camoccio. In camoccio. Ci sono le domande.
0: Da quando sono dati in per, lui vengono le fotografie, ne ve? Questo non è permettere, lui sai, lui dà confusione, poi hai dato in nostra preda.
1: Ah, è preciso. Adesso non si lascia in sera di una controllata, quelle annunci, e due se esque uscire. Ci desne annuncio il buoccio camoccio sternil. Ma na appunto viceversa idesnia as ed er in confusione edesnia en so al boch che moch de chure ma eder un sternil e do se vanzi la fortuna che qui sternil dere en che liber e do se vanzi fat le müdede e que vol dir che oz nun is pü liber al boch che moch sternil ma bain al boch che moch de chura. Also schon qualcun, conosce qualcun ci ha sluppato un boccio moccio de chura, quel es pozza in ce annuncir. E il tas naturalmente.
0: Il tas venzion.
1: Al nuvolans ci mancir.
0: Quei hege boc, ha? E quel boc che moccio de chura. Quei tas resta din il pilplito con la fin, magari...
1: Also se è fisce cedra e volesse incegnir sulla lista dels candidati che guadagnano la patente, Lura Jessie crei forse in c'è oz in cerce di un tas.
0: Non è un baul la marvegli.
1: Hai,
0: io se avessi già un tip nu a chi ha, in che fa stedi la ronda e mio quartier, e mia patria, moscia. Sco tip.
1: Ad naturalmente ci sono l'ora erce fir. Con questa bestia zieva.
0: Na, bien, ezze.
1: Also, o se gli ho naturalmente
0: na. Aber è schon, non so, è schon un deo... Forse bugrat urnets nis de caccia, aber altre zon se schon il cugenatais.
1: Su, appunto, erinche esser scia so, allora esco e crei proprio in ciumun, questo crei un po' scutter las montanelles, se tu es propi profi, allora gusto quei er. E non denche me gia tas.
0: E ho i buc.
1: Ma è fisa vierte per provare una volta. Se c'è un cugino tas e ho in una piazza vi delle maise libre, vesco gente di mi invidere, also è fisa della partita.
0: Avessan eba e chefan che quei taisnis occupaus sin nosa jeste de predas pia duas bestias, ha? Venza e un vezon la chance in buona ura. Natalia, margis, rigi
1: de linguaria sentia. Oz nu vint però Marietta, din per se Daniel Telli del Derghi, der ce notte fer la visita. E el so er un po' occupo cul settember, na cul ciaccia, ma vain con un'altra grande tematica.
0: Ja, salù. Stai in tic las marvegnas, che organi anche ei naven. Bien continua con Natalia Diller, direzione pausa de mesi. Ciao ciao, tocca alla prossima.

Seguond ultim di del settembre, seguond ultim di della ciacciota ed il seguond di dell'EFNA. Belce vos stais in compagnia da RTR. Per vos il microfono, a las prossime ore, Natalia Diller. Buon dì!

Sina, warte aufs Glück. Heid ein paar Infortüne drauweis aus Erternos Cicciosas. Aus es il Jackpot del Cicciosas in Plia con 50 Francs. Nus derens ihr fermi la natura in Cercia. Guardains in c'è direzione c'è coi volura. Oz, nus giuveins in preziis 4 minuts.

0: Il Cecciosas es pront.
1: Cecciosas. Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: En esperesce vus eses pront, schana lora vas de giuzer las uraglias qui sun is cevacins.
2: La chassa funcziona be in grons dumbers. La chassa in di cescia. La chassa è variabla.
0: No, la 8:20-8:30, nus cominciamo con la prima proposta. RTR, Gio Cecciosas, buon dì.
3: Buon dì, che ho il 25 di suoi.
0: Allegra.
3: Io ho un provo con le votazioni.
0: Le votazioni. Hai, con una voce non si fa obgerce, obgerce si radunan, allora es o allora forse una soluzione o almeno una decisione. Le votazioni vengono sulla lista non cercare in sotto. Grazie a tutti per il telefono, un bel dì, addio. Le votazioni non cercare in sotto. Non lo scendo, 20:25:30. C'è forse erenche una buona idea. Idee squietots. Ma, i vo per 50 francs che vus podais l'ora d'errore tenor vos gust. Il telefono sclinge. RTR Natalia, buon dì.
4: Che bien dì, che è duf da suvain.
0: Allegra.
4: Le steiles.
0: Le steiles. Doque milions e miliardes. Beh, non è così speciale, tutte insieme, allora, tutte una. Le steile displegavano manche nerna qui ci porta del jackpot. Grazie per il telefono. Addio.
4: Ciao, bene, ciao.
0: Steile e votazioni, vengono fino a se udia. 0800-20-25-30, ci vuole anche provare la fortuna. Beh, coraggi, perdere non è poi in guata. Non era proprio nato ad essere oz il cas. Ma bene, allora slash ei o col cin telefono. RTR, buon dì, ci provenci.
5: Ah, buon dì, Natale. Ti affili, come?
0: Buon dì, ser teo fil. Vede ciò al penso?
5: Ah, vedi un puzzle.
0: Un puzzle. Se fa col stress c'è vaccins, non è però la soluzione di spleggia.
5: Buonasera.
0: Grazie per la proposta e un bel dì.
5: Grazie a lei, ciao Natale.
0: E così, crei, ci potete proprio mettere 10 francs anche il jackpot, voi studiate sgugente in evento, voi cittate tutte le proposte, ci sono tutte fatte su rtr.ch. E allora, giovane da Memderciò.
1: Ciao.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.

0: las novitats ter RTR.
1: La FINMA critichesche ferma in la banca Julius Baer e da l'UNHCR mancan ils deners. E las dies al microfone Florianon Bendi. La banca Julius Baer ha contrafatto in modo gravante a prescrizioni del diritto di controllo che risulta in una procedura della FINMA. Mancos a la banca ora vantotto nel combattere contro la levada di deners suspectus, square nel management dei risicos. La Surveillance Federale dels Mercats de Finanzas ha examinato crediti per un concern europeo, square la relazione con due persone della Russia. E già la cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer, un teufel di 10 anni. Prigionieri dell'exterior nascono nel futuro becevare in cassa di Malsons, o ma due ciombre del Parlamento hanno rifusato in emidata della legge federale proponita dal Consiglio federale. Entras quei resta la responsabilità per il provvedimento sono dati per prigionieri dell'exterior per il centunz. Il 2023 avevano raggiunto 2.300 persone in prigione nella cassa di Malsons. In Svizzera fanno in seine Medien 13 e 15 dies Vacanze la Stadt e da ora 2.400 fin 2.700 francs. Delle mille persone kann fatt parte dell'inquista della Banca Claire, dinera 62% chi detten ora de pli che planisar durante le vacanze. Il pli sovens costa la consumazione de pli, scrive la banca. Bläres persones sparen in eres sapientiv per les vacanzas ed ils bläres nan la fine era betina nausche conscienzia si daten ora de pli che planisa. All'ovra de git per fugitivs de l'ONU mancan ils deners. In sove quest'on radunt 8,5 miliardes dollars an fin la fine de fanadur ein ins mosovni varin terz de quoi, scrive la UNHCR. Blairs Bayais han reduziert das Pagament, trant rauter als Stadis Uniz. Passa 8 Millionen Personen fugide, seinen Privel de perdere el sustegn, ed insegura possiel ein Tiersystem, de dit lore kodar enzemen.
2: La Meteo.
1: Erot splendura po spel su lei, il suenter mezzi se mossen Lorentins vels de nivels, di reste tjaut, kun fine 27 grazie quira. La mesemna continuesce la bella aura, la dievgia sventra mezzisa cuvira il cielo in pau e da contestare poi darcia ula plievgia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mardi es di della lingua, el meinter RTR. Mince Mardi imprendeins qualciosa sur del rumensch u er scuces dis qualciosa per rumensch. Oz però, na con nostra linguista, ma bain con qualciun del DRG. Les linguaries doque cosco ad una varles deci d'un quart. Mie nom Natalia Diller, buon di!

0: Eternal Flames con les Bengals.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Hai des temperles linguarias e per cui dei ozzercenote visite del Daniel Telli, redaktur del DRG. Buondì Daniele, belce da cenote cotternus.
2: Buongi Natalia.
0: C'è per un tema e jots preparò per nus.
2: Oggi noi facciamo con differenti plaids che loro non ci conosce per denominare il diembre più grande animals che stanno insieme in leuk. Ora un tot animals da nits che noi entupensi il ben puril.
0: Se fai se giusto bene, se quelle scergete, se c'è un gialo, se le ultime sefne, se acquisti mais, vacce e nuorse, se c'è un bandono le alpe, se sono già tornate accese.
2: Esatto, questo ha ispirato me. Andiamo a presentare in penozione per il plaid d'est Herde. Era tale che non conosce, non trovo forse buca pli. A sti per esempio già udio il plaid Römbel.
0: Römbel? Non dice me udie, in cui si trova il plaid Römbel?
2: Il Römbel è documentato per imper Logans e Engedina Bassa, sco strada, scuol, sus e zernetz, mo era per breile stampf. Leo il confine. Diese Idioms. Del Material del DRG compare il Römbel in connex con le Scaures, d'Anton era con le Scamuts. In Diever, che in Santaupa era il famoso roman La Mudada de Clabiert. Per il resto fosse lui in quel caso in Gamsrudel.
0: Ma questo Römbel, di nuovo deriva qual plaid loro insomma?
2: L'origine del Römbel è buca sclareus. Esaves essere in empresta di un plaid tirolese, Rumpel, che monta Rummel nel l'ermander auftritt.
0: Also, che fuse in quel caso in seu cevras ci fiamme un po' rambazamba, os podes dir. El plaid per herde, c'è cognosa se spero tutto fa di un otter e non me mani discorca di una scossa?
2: Già bene, il plaid scossa è della sauda lentira in giardina ed in sadruvail per differenti spezies animals. In differenziale magari è la scossa da bescia e la scossa da chavras. Il plaid è collegiato con il particip perfect scuas ed in verb scouder. A questo significa essere entrato in cassa. A quel che in cassa non è niascas scuas e diventato in possesso. Denn im prossimo Pass hanno sie transferiert la montata sind in possess specific. Non hanno mai gli animals da nichts.
0: Die meine, la scossa osties riches in proceduras di casso, per dir questo un po' in salop. C'è altro split da quello range per appunto per nadruver il plate tu dasci herde?
2: In plate attestau specchlina strada che avevo catau in connex con nurses e la cutta. Qua vai a un mai udeo, a quel plaid arriva il tirolese cutte, ni cutta, che monta me dem mein herde. In ulterior plaid la dina surmiran è la malgia. A quel sanno in snor gli articoli corrispondenti al DRG trova per tutti gli animals da nits tradizionals.
0: Malgia tu non sa per me fitch tagliem, deriva qual plaid dal tagliem?
2: Na, la malgia deriva da un plaid preroman, malga, con la significazione economia alpestra.
0: Ah, ok, also il plaid d'origine di mena per re romem. Che nozioni sono loro usitedes in surselva?
2: Leo, scuola il grigion centrale, è la montanera, qua è soprattutto per nuorses e cauras. Per biesce gronda, droni in sotto surselva se vengono in muvel. Il plaid muvel, qua deriva di latin mobilis, ni mobilis, qua che vuol dire movibel. Il muvel è il possesso movibel in comparazione con le immobilias, casa e clavau, da mai il possesso che è stato il medium leuc. Il plaid montanera va una voce senza reconstruire che è il single spass, sin in plaid gallic molto, in espressione per il chunk, tu desch hammel ni vider.
0: Muvel era un plaid che è drof, l'una l'altra volta invece da scossa, also non svein so se udia variazioni ed espressioni con diverse origini, also pre-roman, gallic, latin, tirolais, c'ens mencence?
2: Al per esempio l'italiano, da quella il putter è prestato la mandra. La mandra è attestata per parte del grigion centrale. Anton Leo ha una montata fit specifica. Non ha da meno il leuc si d'alp, lunch ne vende la teggia, non che la biesce, né la muaglia passenta la noce.
0: Also proprio fit specifico e dettaglio?
2: Proprio. Ed era per tal slogan di Rosà e stato la noce, desi buspei in roccia expressions.
0: E roche fuse in sé, forse bot erenche un'expression ci spudeci notte pilier sur la marella, forse notte per una prossima visita a Cotternus. Grazie a Daniel Telli per essere stocco.

0: Siena Spiro Dai on this hill. Duas bestias, menschenentsche, sulla lista della preda. E duas steins a fer attenzione. Nus vans de fer una correttura e per cui sun uas entsche le seguentes bestias libres. Il tas, scuaduna, ed il buoc, chamuoc, de ciure. Na il sternil, ma bain quel de ciure es entsche liber. Also per toquals, ci volavan annunciare il sternil, em displeggio que, que dopero la chance a toquals, ci mschluppeto un buoc, chamuoc, de ciure. Quais uasa vossa chance.
1: La preda presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: Hai, es ist tempo per la seconda ultima annuncio. Grazie alla Banca Centunala per ansus fir nostra concorrenza de chacha e la scir guadagnir a qualcun de vus la patente per l'ancivain. A mention enche il tas ed il buoc chamuoc de ciura. Se volesse annunciare qualcuno con una di queste bestie, allora stai a telefonare al 0800-25-25-30. E beh, sì, 30 di noi. Normalmente sono le linee di telefono già pleine. Che vuol dire? Forse tre la confusione, ma hai una maggiore chance di arrivare tre. Annunciare il tas o il buoc chamuoc de ciura. 0800-25-25-30.

0: Hai mi incetente da quei ca confusions con to quis differenza e c'è muoch, però io totina incedo us un annuncio pel buoch c'è muoch de cure e quell'annuncio ven della Martina Blumenthal. Allegra mangiona Martina.
1: Bingi.
0: Ella può essere l'annuncio tutto spontan.
1: Ja, exacto, grazie per casualità. U devo qui avere annunciare il buoch de cure de mio fra, il Robert Bochlich, che va a sepitare. Telefonavo a mia mamma, allora mia mamma dice che mio frate, grazie a te, che mo c'è un mio papà di giù di per le salodine da fa trasporto.
0: Oggi ci dici un po' una festa per tutta la famiglia, allora giusto? Scopriamo la lavoro e si è allora la festa.
1: De ma che sono di salere, si ha l'intè che bo plisco ieri in Happy Balcon era. È un vipitaggio, la tensione era più grande, se questo per me è una grande febbre.
0: Ma il gusto e il piacere va alla tua tuna, quando c'è l'esnida a savare?
1: Ah, è ragione,
0: super. Allora, metà in snus, il Robert Erenche sulla nostra lista, tenendo il spoiler, se forse grazie alla spontaneità di Della Donna Martina guadagna la patente per l'ancivain.
1: De qua fu super, de.
0: Grazie Fitch per il telefono e Lorenzo, un bel di adia.
1: Grazie.
2: La preda presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E ci vescret il resto del ciò il tas. Dimene de mem l'ultima chance, se volais erincenir sulla lista dels candidati e le candidate per guadagnare la patente per l'ancivain, l'ora podais de mem intorno alle 10:30 annunciar il TAS.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: RTR Impuls.
0: Es sun crescide sü in Schinenscha e viv uasse in Zität. Ma c'è es melder? Que es domanda er l'autura dels Impuls d'oz, Madeleine Manetsch.
2: La veta el marcau ai buadina marvigliosa. La veta sintiara d'Anton Ehrenburg. Per mai è una combinazione miscedata ideale. Abità el vic ed essere in 15 minuti el marcau, gli è già da pit vaga 30 anni mia situazione de viver. Io ho mio ruaus, ma se io les, sa io i quasi da tutte le ore si la compra, né sempre mai mi dà la culisse. Io observesse il budien ils cristians. El marcau parano els plitost arroganz e stedi stressai. Ma lo horizont ai grons. Ora sintiara venia dau bia la bocca a danza co eres di avlau de pli. E tutina eis el lau bia pli o saival. C'è ei meglier, jetz ei grefte di. En se setz eis ei sempre mein auter. Ed ils cristians con ses caracters differenz ein de per tot. Depende i bo bia de mia acna atmosfera. C'hai e bo nua fece li avort londa. Cu e bo nua lascio influenza a mai. Co e bo nua antaupe li omes con cristians. E se li ets constat, lut un

Es era ina tegia e gli uau la mi. Il rest è forse mai un'illusione. Impulse.

Mark Amber con Belong Together e ci toccia insieme con Lura Pleina ter RTR. Ben precis, les novitets. In 3 minuti es les undes, qual dir la da quelles prossimes novitets. E sieve, ens occupains nus con una duona ci dera per passa de gianzina in giardina e volo sir giù la bassa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il kader de Cazzas de Malsons dürfen die Jahre maximal mit 400 Millionen Francs. Die Schweizer und Schweizer daten ora 2.400.000 Francs per Vacanzas. Ihr seht es am Mikrofon von Florian Mon. Bienvenue. Les paies dels chefs de Cazzas de Malsons doin venir limitades. De questa visa il Conseil National che ha clermain approva una proposta corrispondente. Dor quella doi la paie maximale esser medema scotter l'Administrazione federale, concreto in cui var 400 mili francs l'on. Sco proxim tract il Conseil dels Tientuns la proposta. Prigionieres de l'exterior ne stonere nel futuro bitte war in casa de Malsons o ma duas cochombres del Parlament an refusai ne midade della legge federale proponide del Conseil federal. Tras quei reste la responsabilitat per il provvedimento de sanedat per prigionieres de l'exterior ter ils centuns. Il 2023 avevan radunt 2.300 persones en prigion ne dine casa de Malsons. In Schweizer fanno in den Medien 13-15 dies Vacanzas la Stadt e da d'ora 2.400 fino a 2.700 francs. Dalles mille persones che fanno parte all'inquista della Banca Claire, di nera 62% che detten ora de pli che planisar durante le Vacanzas. Il pli se vens costa la consumazione de pli, scrive la Banca. Bläres persones sparen era sapientiv per las vacanzas ed ils bläres nan la fin era bettina nausche conscienzia si datan ora de plica planisa. Indes di ein guaut brijas in il territori de Poschiavo, sco la polizia scrive, sa il fieu rot ora de tirs del vich aure freude, sin var 2.100 ma meters sur mar. Ils pompiers de Poschiavo an stizal fieu gialla saire cun agit da dus helikopters. La polizia intercuresce l'incendi. Il conflitto tra la FIFA e la UEFA continuesce. La Federazione Internazionale de Ballapè rinfaccia alla Federazione Europeica de fare una campagna de disinformazione. Co scrive la FIFA di una direttiva de Florida. La UEFA pretende per quella direttiva accesso a documenti de guardi il plan del presidente della FIFA, Gianni Infantino. La FIFA vuole evitare quei e pretende che la UEFA voglia influenzare l'elezione per il presidi che le ho l'on che vegne.
0: La meteo.
1: E rot splendore per spel su lei, il suente mazdi se mossen Lorentins vels de nivels e di resti tiaut con fin 27 gradi a quera. La mesemna continuesce la bella aura, la djev di suente mazdi se cuvire il cielo in pau ed incontro saire poi da cia ula plievdia.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 strande spleie Mädels ai colonne sen omadus direcziuns, coi per vidin camion con in panna.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ila baselgia evangelica in Gidina Bassa veng libre una plazza sulla Chancla. La reverenda Marian Strupp banduna la corporazione evangelica der Deiz Ftan e Guarda per ir Giola Bassa. Domenica passata è la nida cernida la squadra della Plaif de Sissach, il centum Basilea Champagna. Ma c'è tipa, è Marian Strupp, ci ho accompagnò la lieta la regione durante passa dei Jans. Usce, ti le descrive la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ora di una messa.
3: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fic long, anzi fic qua per la comunanza.
4: Buon di.
3: Fa ciura dorma, fa la fic mancia a te. Ma in giugno io ci sono svaglianti del
2: corpo. Le teologhe zurigaise der rivedono in spasso dei gens del Mexico direttamente mangia der dez con siom e loro fend. Sco unica reverenda o ella marcò la comunenza les experiences in Engedina e però marcò ad ella.
5: Ma
4: fitch ferm. Also in Iade ist quasi, war mein Stadt mir prüme Platz der Reverende, en im Preis fitch blär, wie man steht. Elure im Postüt man no dazels in Schunters, kulle Liot, kun in fitch bläres differente Situations, belles alle greiveles, eder greives et tristes, e quai fat blär kum mai. E ma mi preiser blär, ma muassa blär, e lure dai naturalmente hier altre Arbeit, die mir fat grand Impression, da pude er imprendere in eine neue Lingua, natural meinst, kun in eine neue Lingua er imprendere kun jascher in eine Kultura, in möd de pensar, de kreier, de schriver, de far poesies, de chantar, e quai ma muassa fitch blär.
2: E dosse es prepara la reverenda per un nov capitel da vita. Cuccia la guarda in avent e ce ci spetta ossa la corporazion. Es ossa tema in questa mezz'ora cotta nus. Al microfono per vus, Natalia Diller.

0: Madonna, like a prayer. La reverenda der Dez ftan e guarda Marian Strupp, benduna l'engedina per la fin de schnif, per la teologia Zürich-Eisen, der l'integration in engedina bassa cur rumensch scuin aventura. Ma per ella der clear de prima d'avent, cella vules imprender la lingua per poder fer la punt der la liet.
1: Ena volü imprender questa lingua per mai dire ercoi. Clair, de prima de vent, che imprende la lingua, che lesse imprende la lingua, che lesse nir qui a causa che posso imprendere una nuova lingua, qua era proprio in bote prima de vent, e qua ne è fatto efficiente, precioso ferm, e qua pile proprio er con mai, naturalmente, con grande esperienza e grande regalo.
0: Sie wie meine Lore Ursa Assisa in Basilea Champagne. Los Allegra Elle sind ein Team grande Dynamik und sind in einer Spede viva. Elle Contrige Geografica ist müde, delle Spitzes Engedinaises und les Mutes del Giura. C'è, gewüsche Elle per sie Succession a der Dezftane guarda.
1: Er kreiert sie das proprio ein fitsch bel Lö, ein fitsch bellerer Spade per star e per lavorar. Ed è già visto in cinci ti gusta le liao, ti gusta di imprendere una lingua, ti gusta di partecipare vita la vita del comune, ci disavert o averta e ci disquappa le liao.
0: Qual cinci gusta la liet e della lingua, ma la cerce in regions periferes non è simple. Cuce la plaif reagisce o assa su un quisco, terlainzence scuprosem.

0: La demission de Marian Strube steht una surpresa per la Corporazione Evangelica. Notter Mon Buchli, il president del Consorzio, guarda in avos con grande ingraziament sin passa dei anni de lavur cuminaivla. El sopero er, quand gref c'è esuas da chater una successiun.
1: Sì, questo concent giusta forse nostra regione periferica no, sarebbe grave da accettare in ciun ci viene qui a prono che ci viene però pensa con la lingua quella persona sta allora essere pronta da imprendere il nostro romanzo e sono in una relativ piccina corporazione noi sono già 600 members e
0: Li stess resta noter Mon Buchli però optimistic. In postüt, per quei ci dote spöd in kurz drei noves forzes der Reverende in la region. Tutes oriundes der Schweizer Basse ci sun stedes prontes d'imprender rumänsch. La region fa reclama sporge, quietezza, natura, attractiva et els egen bun sustegn della Baselge Centunela. Uossa völlen els erenci giodair il temp con Marian Strub.
1: El es dir no del consistori non è io dai l'ultimo tempo con Marianna fin tanto che lei qui non va a dire una buona collaborazione so quella è sempre in tunar non sono stati felici contenti con Marianna e il più tardi in Schneer fa una piccola festina da cumgià. E questo aspetto è da dire in cerchia di una nuova persona, da Reverenda, e scrive in ora alla piazza.
0: Malgrado tutto, sono giunto per questa cerchia per me, e guarda, per quindi in mince cas e naturalmente il cusaglio della Baselge Centunela a cura. Dopo della storia e delle facce ci tu accentiers, c'è su rtr.ch, l'ho qui 30 rotte l'urerenice, il film de contrasts ci svava a vicino a Marian Strub, scu persona e scu Reverenda. Tutto accetir, ter nus online.

0: Ecco, il Lovebugs è stato l'undice mezzo, c'è tempo per le novità corte con Florian Mon.
1: Le paies dels chefs de cassas de Malsons devono venire limitate, da questo viso il Consiglio nazionale che ha chiaramente approvato una proposta corrispondente. Concreto, dove la paia maximale essere medemes contro l'amministrazione federale per 400.000 francs l'on. In questo dia in Guaud brigiasi nel territorio di Poschiavo, scuola polizia scrive se il fiorotore di tirs del vit Aura Freude sin ver 2100 metri sul mar. Il pompiers di Poschiavo han stiz al fior di alla saire che con la dit da dus helicopters. La Russia vuole l'on prossimo augmentare sias investizions per la defensione. Danach in documento della regenza monta las investizions il 2027 a circa 200 miliardi di dollari, che fissen ver 27% de pli che planisa finos.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sustegn in casa de solitaria dat en la via decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Also, in Wende der Jobger Solalje bot in Gines Nüvles, las Temperaturas maximales sun quasi in Chequales der Städt, trenter Weinche seit gross a Cura e Weinche gross in Sursis.
3: Vias e Traffic.
0: E l'ora è sull'autostrada a 3.30 Spleia e Mädelcista Gnesche il Traffic, che in tutte le direzioni per vide d'un camion ci ho una panna.

0: Entschüna votta quist'an, entsche üna saira, il salüts de Chacha. Quista saira, e venco però a tventir un puin uter. Gabi de Gonda ha nempi il plagiar de moderir questa emission tutta fatta speziella. E nus aspettains, c'è precis?
1: Il più speziale di questa sera è che noi abbiamo un nuovo studio RTR che è una nostra stiva di caccia che esportiamo a noi direttamente a Rebius al Hotel Graina. Perché il Hotel Graina diventa per questa sera la nostra stiva di silenzio di caccia a diau speciale che noi abbiamo in tic. Io ho tanto la maestra redonda che è vicina a vicina di Rebius vengono e forse è pligé di bai per la fai viva, si la caccia 2026, ni insomma, semplicemente sta in un momento di compagnia.
0: Il saluto di Chachi in Usteria è il mio erge in Otagia, gran successo senza due anni d'erens nus in Usteria Alpina a Salov, qui stanno appunto allora anche l'Hotel Graina a Rabius. Perché ci sono?
1: In ces gran neve de tir de tron ne ho canus va in tot il stomagets che ai neca c'ha durs lo esse nus de tir de val en val sum vice se e massa che c'ha durs lo esse la pun si rusain a se bia che c'ha durs lo esse l'alp de livers a per quei va io ter ciao se concentrai nus doch a Rebius quei normai in Liug Central, ne ho che io spero che bene in qualche cedura, ne che cedura vengono per svi, fain viva con noi, raccontare in teclatin de caccia, scia se mi ha curt con noi quel momento.
0: E allora senti la domanda, c'è veng l'ora ence ad essere oter, quels oter saluts de caccia, oter qua appunto c'è noi essens in un hotel?
1: Outer, eisi che noi vengono due ore saluts de caccia, in Roda, lo autore naturale, mein che vese le faccia alle persone che raccontano forse in te de lur caccia, hai proprio in faccia von mai, io vai persone von mai, io vai forse speranza e in te pubblicum che in lau questa sera bei benine state nei momenti di compagnia. C'è un autor che ho sai regalala o in gada surda personal mein in radio DAB. E che hai aiustir, che hai setz, che c'è dur, sa forse è un raccontante anecdotes.
0: Voso dice, Gabi è già feu e flamme, e le allegra il più ferm sun?
1: Io se allegra il deserto e la jaut. Dato stia discurrer con jaut. E magari, bo al microfono, ma bai ne de vostre culisses. Da se vissen tu pa, da al maun, da in a branclada, a vese personas che... Die che non conoscente, che non conoscono mai dal radio, e che non conoscono semplicemente per quelle sonine dell'Accadia.
0: Gabi Zalegre, in mince caso già enorm sun questa sera, che è l'arda per il saluto di Chacha, preciso che scuccia cedres e cedres per le Chacha svesse. Gabi De Gonda, moderesce allora questa sera il saluto di Chacha speziale, ordel Hotel Graina a Rebius, e vus esses naturalmente cordiale, mens invidos, da der esser la in Usteria o uscilio, da der ence un telefon questa sera a partir delle 8. Fin la sera alles dish live der RTR.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, in 8 minuts les dude stempel magazin de mezzdì. In una mezz'ora sono l'ora d'arcio in a vos per vos e qui con les gratulazions. Al microfono per vos Natalia Diller, c'è vi un bel giorno mezzdì e naturalmente con ci stoccia buon appetito.

0: schetta la radio meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

vigur. Schin sia mi va bugen vigur. Schin sia mi va bugen vigur.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punctuella scuinura svizzera der la Anne-Marie a fin consiglio 2002 ed es precis las dure gemets mio nom Natalia Diller ed es tempce nos gratulains. E nus podains gratulir al Peter Romer dal Vajan per sias 101 anniversari. Adesso ni ha scrit «Cher tat». Nus gratulagn a te sel 60 avel anniversari e giavijagn a te tot il bun. Sortot, ci ti restes san e fit e ci ti possas anche bler eir a qualm con nus. Il stes beadis, Finn, Timo, Ilona et Igno. Nus gratulagns con musica del Ländler Trio Nidwaldner Buben e del Deutsch Bergvagabunden.

Il Ländler Trio Nidwaldner Buoba col Berg Vagabunden per gratulir al Peter Omer del Vajanci festaggi il 61 anniversari. L'ora d'enge surnir una gratulazion per Bestion de Florin ci vive. Il Puntrais a Mustè e festaggi sia non entivel anniversari, la squadra della Puntrais ha scritto. Preziau Bestion. Oz weiss vus festiva l'anniversari de 90 ans. Nus gratulain e giavijain a vus buona sanadat e contentientia. Vus gudis e da weiss gran plager dil temps ensemmen con vossa dunna e las visitas. Se Laura Lubescia esses vus bugen giuadora e gudis la spasseggiada de mince di en Curtin. Quella arcebuc munca. Ascia godis vus la compagnia e se vais contemplar ciai che corra e passa. Car bischaun, nus divijain a vus oz imbidi da fiasta cum bialas entopadas, buns discors e moments plein plagir. Cordial salits da concusadens personal in meina casa della Puntrais a Musti. Ils acabellos cun Jausun in Sursilvan es il regal de musica.

0: Che bello sia son in Sur Silvan per Bistion de Florin. Il Puntreise Mustè el festaggia ozia non è in tivel anniversari. La cupina vanza già podia regalir, ozzo Gian Brücker telefonò per sia anterior collega de lavur, Peter Randecker de Cuira.
1: Ciao Peter, et gratulés per tes compleanno e già vist tot il bund e in se dai fortuna e c'è tot già ia bain e penso ad una ad os temps co c'è ad eren un sempre in bureau.
0: E questo regge in perans in a vos perché c'è il Peter Randecker festaggia zia 79 anniversari e per cui survegna la nostra cupina. Ed è Vangens Luna e Evla Slinges da telefono a partire da vostra podaisus gugent telefonir e gratulere vos pichers o er possibile de scriver un WhatsApp. Il numero da telefono 0800 20 25 30 o 079 200 70 07.

0: Elastic Heart della Sia Quardens Luna e il telefon è Marlin Solinger. Allegra Mainz.
1: Allegra, donna Natalia. E ora gratulisci a Nelly Grant, che al ristorante di Plataccias, sulla via dell'Umbrail, il ristorante Plataccias, e lei che su ce la lavorerà, ma forse ce la senta. Mia gratulazione e te la già visto tutto il buon per il 68 anniversario. Buona santà e fortuna e usci in avanti con finosa Nelly con il ristorante. Tu hast mehr da far essa im Tun lavur. Et ja wüst tot el bun.
0: E lor esperanz tella pots forse pilier un poin pi pacific er spirle lavur.
1: Ma os no sarai bella, con tanti di che bella ora, bel tan quat pro nu quat tot el cible, coi che che blesti van sur el pas del dall'umbrail e quel ferman tuff si velos e quel tot ci va in la manger oder a vaiveralch. Quest giusto per la via ci veniu e qua è un bel luogo se vede tutto il laval.
0: O se ci avanzi giusto in cesur mio un piccolo tip forse per la fin d'efna, ha? Donna Marlin, non ci avvicinzi tutto il buon all'anelli insieme, no? Quei con il ziauers mia cara patria, grazie per il telefono e bel 7 mezzodì.
1: Grazie a te, donna Natalia.
0: Arrivederci.

Mia cara patria, ils jauers, natürlich musica ci vo in Velmüsteir, queter Nelly Grond, ci po festegir si essa sentoci vel anniversari. L'ora es ni descrit una gratulazion via WhatsApp per Linard Parli, el festaggia sia quarentivel. Cher Pin, 40 ans, uosa est antil club de quels cuncevels grischs. Ma cun duas mats, una duona cit tegna sün trap, la tschatscha, schis, iri montagna ed il bariton, non est niente temp de pensir lo zieva. De tuot cor, buona sandet, bger plajair, fortuna e bgeras aventuras. Qui et gevuge tia figliola Larissa, cun Lea, Cyril, Roman e tia sor.

0: Il telefon osch clingiò e duessa Paula e Michael Örtscher gratulier. Allegra.
1: Buonasera, donna Natalia. Io vas guggen gratulò alla mia figlia, Daniela Kolbs, il 42 anniversario. Già veste tutto buon, buona sanità. Possono avere belle ore insieme, che faccia non da me, da sis om urban, a dir dus matars per min e Maurin. Agivis una bella festa.
0: E noi speriamo fare un piacere con musica de mia montagna. Grazie Don Emi per il telefono e bel 7 mezzodì.
1: Grazie, e Rosea. Addio Natalia.

0: Mia montagna ed mia, nos regal per imbellir l'anniversari della Daniela Kolb de Tinizong ci festaggi il 42esimo anniversari. Al telefono è usa la Larissa de Scham. Fallo Larissa.
1: Ciao.
0: A ci vese stugo gente gratuleroz.
1: A mia pin ci sto a Scham e el ben 40.
0: Questa è l'inart parli. C'è già visto tu da tia Pin?
1: C'era fortuna e c'è il resto frisce sempre.
0: Ed è l'actuale mangia in cacciaccia o è già turno accesa?
1: È già turno accesa.
0: Turno accesa, per festa gira anniversari con la famiglia insieme.
1: Vai.
0: Buonissimo. Allora, fine festa per l'inart parli per il quarantevel con Matteo ed il Boc Camucci. Grazie per il telefono, Larissa, e bel 7 mezzo di.

Pel tschatschider e giubilar, Linard parli de Schampfci festaggi il quarentivel, vainzatadlo a Matiu col Boc Camuc. Ides sto luna, s'avesses eren tschugugente gratulir, nützagge la chance di un telefon o scrive un WhatsApp.

Harry Styles con Golden e Nina Levi ha anche scritto per gratulir. Oza Michel Florida Segnes fa fiasta pel natalezi. Art quai motiv, gratulation ad el de tot cor e giavigel che al vegnilo era pumpernaus oz da sia sora con in bien gentà ed in bien vin leutier. Per vina von giavigel che possis anc biadis ed ons gudai la natira cae nies pli gron scazi che mantegnus fit. Viva Michel!

0: Ed Sheeran con Celestia Lides sto lunedì un quart nos finins l'emission delles gratulazions. Ils bons del bon angelina sun ence de regaler e quals vem ozza tini zong. La scelta is credida sulla Daniela Kolb ci festage il 42 evel. Giovigeins, ger plegeir, buona recreazion.
1: RTR, les gratulazions.
0: Il microfono per voi era Natalia Diller, ci vi sento un bel sieve a mezzodì.
2: Il suo entro mezzodì per RTR.
3: Con scovridas, hits e sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente.

0: Las novitats der RTR.
1: Las paias da chefs da casas da Malzauns duan venir limitadas. Et en il territori da Poschiavo a Irsaira Brigia in Waut. Ieles tuas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Las paias als chefs da casas da Malzauns duan venir limitadas. Da questa avis el Cussel Nacional ca clera main approva in a proposta corrispondenta. Tenor quella duai la paia maximala esser medemma scotar la administrazion federala. Concret en quai var 400 mili francs lon. Sco proxim tracta il Cussel dals centuns la proposta. En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici. Scola Polizia Cantonale a Gitschen vers l'Agentura da Novitats Kisten STA sei la Polizia in Aktion. Sin domanda dalla Gazzetta Ach Info alla Polizia di Scurie di una Situation seriosa. Da pli details nen aktualmein Becchen Conoscenz. En il territori da Poschiavo a Irsaira Brigia in Waut. Scola Polizia scriva, sei il feurut ora da Tiers del Vic aura Freida, sin passa 2 mm sur mar. Ils pompiers da Poschiavo anstizza il feu già la saira con agit da 2 helicopters. La Polizia intercuresce il cas. Eterina novitat dal Balapè. La grigiuna Livia Peng resta in la squadra nazionale svizzera la numero 1 in il gol. La golia da Quira venia en omadus geus da playoff del campionati mondial contr l'Israel ad esser en acziun. Quai a annunzia il trenader della nazionala Rafael Navarro. L'emprim geu aliu il 9 d'Octobre en Ungaria, il geu da retorn l'ura 4 dis pitart in Svizzera a Sio.
2: La meteo.
1: Oz dati bler solei e strusch nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 20 grads en el Sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tranter Martina e Vinadi dati colonnas, quai per via da memia bler traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunt scuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici, 4 persunas en venidas plessadas. E las premias de las casas de Malsauns en Svizra creschen l'on proxim en media per 5%. En el Grischun e l'augment in zig pibass. I elas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici. Scola Polizia Cantunala ha confermà en vers l'agentura da novitats Kisten STA seien 4 persunas venides plessadas, ina da delas greva main. La Polizia seia en acziun, da pli retals nen actual main becen conoscenz. Las premias de las casas de Malsauns augmenten l'on proxim en media per 5%. Quai munta a var 20 francs de pli per mais. En el Grischun e l'augment sut la media svizra quai con in plus de 4,3%. Tenor las cifras de l'Uffizi Federal de Sanadat BAG creschen ils custs mensils qua per bun 14 francs. Sco già l'on courent venia il Tessin era l'on proxim ad avair las premias las pi autas in Svizra. Las premias las pi basses dati per la populazion del Chantun Zug. Per la hotelleria in Svizzera va la Ervina Wand in Italia sin la plivalur pi bassa. La tarifa speciale da 3,8% doi valair en fin la fin del 2031. Su entre il Cussel Nacional a era il Cussel das Chantuns approva questa prolungazione. Uscegliò ves la hotelleria a partir della fin dell'on proxim stui far diever della tarifa normale da 8,1%. E tarina novitat dal Balapi. La grigiuna Livia Peng resta in la squadra nazionale svizzera la numero 1 in il gol. La golia da Quira venia in omadus geus da playoff del campionato mondiale contro l'Israel ad essere in azione. Quai ha annunzia il trainer della nazionale Rafael Navarro. L'imprim geu aliu il 9 d'ottobre in Ungheria, il geu de return l'ora 4 di spitart in Svizzera a Sion.
0: La meteo.
1: Hot stati bler solei e strusch nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 20 grads in el Sursis.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic in direzione nord tranter Boing Ragaz e Sargans per via da Memia Bler Traffic. Medema main per via da Memia Bler Traffic dati colonnas in la via principale tranter Martina e Vinadi.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuveridas, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici, 4 persunas en veniras plessadas. E las premias de las casas de Malsauns en Svizzera creschen l'on proxim en media per 5%. En el Grischun el augment in zig pi bass. Nieles 4, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers l'agentura de novitats chist in STA, seien 4 persunas venires plessadas. Ina da dela screva main. La Polizia seia in acziun, de pli retals nien actual main becen conoscenz. Las premias de las casas de Malsauns s'augmenten l'on proxim in media per 5%. Quai munta avar 20 francs de pli per mais. En el Grischun el augment sut la media svizra, quai con in plus de 4,3%. Tenor las cifras de l'Uffici Federal de Sanadat BAG creschen ils custs mensils qua per bun 14 francs. Sco già l'on courent venia il Tessin era l'on proxim ad avair las premias las pi autas in Svizra. Las premias las pi basses dati per la populazione del Chantun Zug. Per la hotelleria in Svizzera va la Ervin Avant in Italia sin la pli valur pi bassa. La tarifa speciale da 3,8% doai valair en fin la fin del 2030 in. Suenter il Cussel Nacional a era il Cussel dels Chantuns approva questa prolungazion. Uscegliò, ves la hotelleria a partir de la fin del on proxim stui far diever de la tarifa normala da 8,1%. Il recurs de sorveglianza contra l'interpresa d'infrastruttura della Plaza Aviatica Regionale Sameden, kurt Infra, è definitivamente giut meisa. Scol Infra a comunicare aia il Chantun per la seconda giada refusa il recurs della Commissione de Gestion della Vishnanka de Stampf. Lezza a pretendi in investigazione speciale, tranter auter, per via da Sbalz nel quinto annual. L'en prima giada a l'Uffici da Finanza se Vishnankas la vust sbita il recurs da sorveglianza. Sin quai a la Commissione de Gestion inoltrà in a domanda da reponderazione.
0: La meteo.
1: Da maun duai dar aura somigliante sco oz con bler solei. A quera dati da maun puspe fin a 27 graz, a Sameden fin a 18 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic in direzione nord tranter Boing Ragaz e Sargans per via da Memia Blair Traffic. Medema main per via da Memia Blair Traffic dati colonna sin la via principale tranter Martina e Vinadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: al puls dalla musica nova.
1: Je veux plus chercher.

Ton del magazin de Dots al 29 de September, quel sco è il magazin de miezdì, dati per vus e la reuz in rtr.ch. Maria Filia preparau presentau vus las novitats. Samuel Sosai è staus responsables per els contents. A miu nom è Anna-Selina Quinter. Adio accompagna il vus vino vana tras la sera, caos in nostras ondas, us dati musica de Chris Cap, Liar, Liar.

BTS con a Swim. Gie, chi sace plans cusas questa sera forse meina per inni l'autra, inni l'autra la voia gie e on oz a Rabius. Perciò identelas oce las dies a mettinus live del Hotel Grein a Rabius nos de vos salits de caccia per un. Qua con Gabi de Gonda che s'allegra de s'entupar con vus vid la maise redonda share passa la caccia surtout e sa salida inni l'autra. Totes informazioni dati per vus in rtr.ch. Schau qua ei bu musica, Musik in der Schweiz, der Blick. Yo!

0: romontsch nomnadamein al Tschun Cantavel. Gie, a quai ei RTR cu musica del 2023, del 2026, das è al moun a musica da 1977, per exempel. Semblen in una massa variazion.
1: RTR. Per vus, al puls della musica. Dal semper vert, su il hit, finta la scovrida. Usciva via.

de Coldplay. Viva la vida! Mo sper, musica de Coldplay, dati l'emissione eina massa cant romansch, e vala emice cas la paina de David Lunder, Luca Navenda la mesa, con l'emissione in Scheiva.

Ferimmer auf die der Patent Ochsner. Predine sin vus. Questa sera prendel cumiau con quella Anna-Seline Quinter è stata per vus al microfon vend la mese dati che ho l'emissione del nostro corso. Mese insieme den iesem prendist Marco Nai. Bumli dan vend la sotlu al salitz de caccia a quei live rabius el Hotel Greina con nostra moderatura Gabi de Gonda che se legra lu fit sin vos telefons ad è sin ina ni l'altra visita se capescia alla maisera d'onda. Ci vislina fegine bella sera, gudi, quei mardis.

Nos Cors. Stimadas auditures e stimai auditurs, miu nome è Marco Nai, io sono Denis, ed absolvescel miu imprendissadi terrechter, e son os e miu tirzon d'imprendissadi. Questa sera vai io la qui dell'onur de manavus a tra questa emissione. Durante l'emissione udis us differenti canzoni che hanno una montata speciale per me e mia vita. Mincia canzone ha si accena storia e ricorda mai vi differenti momenti de mia vita ed in cinz de quels vi ho parterotz con vus. È un gel per tirader mio. Ricorda mai vi il verset che nos vene dina dec avon chira dormitir tate tata. Con questa canzone vi ho dall'enciata de mia emissione. Bi che vus esses della partida.

Il cor vriu ha un'importante parte in Svizzera e il mantegna promuove la cultura da cant. Per il 40° giubileum hanno lasciato componere più nuove canzoni. Adina da quelle, vi ho parte con voi.

Schibettas. Quai ha in usit pagaun che nus vivina un goz a Denis Tavanasa. La canzun de Darmin Kaduff descriva pass per pass quella schibette ven creada, en tocken che la sgola el firmament staliu.

Meu nom è Marco Nai, a bi che vaste il presentà a vos canzuns preferides de cors. La canzun Miuvic, componida del componist indigen Armin Kadof, exprima la stretta collegiazion con la patria. Per mai che son cresciu sia Denis Stavanasa a quella canzun in una montada tot speciale.

Con la proxima canzun Saragordia Bugen dil Bitems Chieu era la un part dil cor da Fonsun Vich, con Miu Eungel, via oz share viver las bialas regordientes da quei Bitems el cor da Fons.

E schevani per jamnes tocca Nadal, s'allegro già ussas in quei temps con si atmosfera tut speciala. Con la canzun da Nadal Notch terminainus mia emission de dots. Io sper che mia selezion de canzuns agi plagiu a vus ed engrazio il cordialmein per vossa attenzion. Io già vigilo a vus totus a tutti in biala sera, stoi bain a tocca l'autraga.

0: Il di der RTL.
1: Ots con cosa in mon, buonasera. Les premias de las casas de Malsauns creschen lauteron en Svizra en media per 100%. Quei monteradon 20 francs de pli per mains. En Grischun sei augment sot la media Svizra. Tenol les cefras de Uffizi Federal de Sanedat publicades ots pagen Grischunes e Grischuns al 2027 en media 14 francs per mains de pli. Scogliai on current vegn il Tessin a ve les pli altes premias ed il canton de Zug les pli basses. Il recurs de survigilanza en conta l'interprese d'infrastruttura de la plaza aviatica regionale Samedan, quart infra, ei definitivament giut meisa. Scol infra comunicescia agi il canton la seconda gara fusau il recurs de la Commission de Gestion de la Vischnaunca de Stiamf. Quella aveva pretendiu ina investigaziun speciala denter auter per veia de sbails el quen annual. Per la hotelleria en Svizra vale evina von la taia sin pli valur pli bassa de 3,8%. Suent il Cusei Nacional a el Cusei del Stanz approbau la prolungaziun de la tarifa speciala tocca la fin del 2030. Autruisa ves la hotelleria ne vende la fin de Jon e stufa diver de la tarifa normala de 8,1%. La grigiuna Livia Peng resta e la squadra nazionale de Balapai la numra in el gol. La golia de Domat venia d'essere in acziun en omis dus giugs de playoff del campionati mondial encontr Israel. Quei altra nader della nazionale Rafael Navarro annunziau. Iam prem giug aliuc als 9 d'Octobre en Ungaria ed il secon 4 displitart a Sion. Ton de mai, tocca la proxima gara.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Salut,
3: Alfa 1.
2: I quei
3: parami, a me
2: piace qua.
3: Per noi dati, credo, non è meglio.
4: Avevo bisogno di un tempo, senti già.

0: Vus essen sounds, ne vi? Jetzt ei bien. Christian, raquenta, otas ti dicen si c'è chi savessi forse esser, che ti? A mia sti dici, che ti sappies bosti mondi slautrona caccia. Stai da quai. Aber io suppone che te scamerazzi da caccia è forse bosti di ti umaini.
1: Ciao.
0: Christian, io sono posso dire che non sei udito, hai toccato a sono posso dire che non sei non sei Christian, io ho un malun scout di Andreas Baselge, la Graina.
2: Ah, sì. Malun?
0: Di epoca che sono venuti a invitare proprio si dite che stai a migliaia malun.
2: Sono un altro anno, non è?
0: Se capisci, no, come noi una signorca.
2: Erano i menci buoni?
0: Ja, es ist ein für die Bunds, kommt wohl jede Meile, bien geschieht.
2: Was war wohl mit dem Schkojau?
0: Ja, komm mit dir, manche Kase, manche Kazette gebracht, Novs, Adauters, Spezials.
2: Ja, warte, das muss ich dir fälschen, schon wegen dem Muttermeister.
0: Christian, nehmen wir wohl ein Termeter, questa sera, la finizione des Lieds de Caccia, tessa Lieds d'Augurz.
2: Im Percurz. Nella prima linea, amo Fra Hermann. La cuinata in tavella, la Pia, adesso la edini a mio vicino, il Hugo, a Helga. Mm-hmm. Allora lascio a me scamalazzo di caccia, Michela, Dotto, a Fadria, Filippa, Balzer, a tu quel che conosce me.
0: A tutti quelli che conoscono, al Christian Bruder, a cui è il buon padre.
2: Erwin Verdux, per l'inzione in cui.
0: Genins?
2: Erwin Dux.
0: Erwin Eon.
2: Yeah,
0: El due se senti salidaus.
2: Cazzo duri, ma no, è
0: A per tutto quel che hanno usato mio, che non deve bo al Christian, in tutto il nostro quittaus tecnico, se non usa tutto, se li giaia, se chi va vino vuole.
2: Non funziona.
0: Già funziona. Christian, non so di improbabile per il salito di caccia, ma te per l'autoron, ha?
2: Io sono vicino a una donna per
0: cucina,
2: va bene.
0: Pondresce bene qua, ci vuole proprio l'autore a voi a caccia. Pondresce
2: bene.
0: Ossa, io gli viso tutto bene, ne vedi?
2: Grazie, Simeone.
0: La musica venuta è un ciao, ne vedi? Chi è l'au con te questa sera?
2: No, devo essere vecchio.
0: Ti dici che ti ho si dice.
2: E il GM non conosce.
0: No.
2: L'Elsa. All'Ursula, Ursi.
0: Bene, ma è vicina. Ma è vicina, Ursula.
2: E anche vicino, tutte noi, che ho visto con le vede. E anche vicino alla musica.
0: A voi, vai giù in superia. Hey, goodilo, con un bien glas vino, tocca di nuovo, trega.
2: Sì, vai in giro. Se mi sbuma in tazza, sei un bim.
0: E mi passo start. Ciao, ciao. Grazie.
2: Ciao, bella sera.

0: Highway to Hell, ACDC sind gewischt, der Christian Bruder, der Kailau und Simon Kulelsa, Kulushi, Adels Gauden, questa sera. Kulselitz de Kaccia, Edition de Vosega, per Uen, Els Gauden, und Simon Kulusen, uns die Vigenze Kapesha in Viva. Adekau Tirnusel, Hotel Greine, Sempleine, Lustrie, Plaunette, que fasse Kapesha enorm plaisir. Vos a casa, nosa numere de telefone, 0800, 2130, a minche persona que telefonesche an uns questa sera, alla la chance de Godinia in Radio DAB+. Il medem vale per vous che se sise meise, se vois Godinia la con un plenio al cedel. Figente che nere che nies publicum a casa auda. Didi, come son in abiala atmosfera con te. Bien, al telefon vai ossa la Fedrina Hoffmann che telefonesce nus de scuol. Ciao Fedrina.
1: Ciao Gabi.
0: Allo, senza bocca c'è dura, se sbaglio il buon.
1: No, ma superbia figlia di Cecciader.
0: Ah, oh, gli è c'è bì. Ad il salì zvan su poni au, ad il bap che c'è dura.
1: Hai, a me papi ci ha 75 giorni, se ci va a moduna a ciaccia troppi su anche le stipure del Schellenberg.
0: Schellenberg, e quei ai le montagne sur school, ni vis-à-vis school.
1: Na qua is vid war sind. Qua is si zwein da duina.
0: Adel ai fit kun sesi at onze chunons, allo ai fai butin.
1: Hai el ani fortuna, el ani ne chavra da chamoch, er su x in le anti crochen in une schinade a portare a casa, mal dire contants con rai.
0: Jetzt aus imagina in der kaure kemuch als sekund e questa oz nier
1: na na questa davanti in perdis
0: questa van in perdis a jeli us ja supona con sia tanto tu non sai i total diese caccia el gudiu total dies
1: na tanto renta dovrà crei un di per fare una possine ma qua è all'ermarità
0: forse per i casa a push poi ist ei bo soll gut depende colle che mona idrizza den magari biars di en opus per casa fai una bella
1: douche quei su sì fai una bella douche mangiare una bella spaghettata con la famiglia quintar delle avventure e l'ora del cedere
0: ah c'è bi Fedrina il bab che va a casa speranza Nus di vision che sappi ogni fich biarsons, che sappi gude biarsons quella grande piscina, ne vi? Osa salida tia und tiu bab, fit, car.
1: Hai papi, esperes che tu io, dos amo tis ultim di, da ciaccia e l'on ci vai, l'ora is luander c'è della partida e è tremet l'ora da c'è già visto.
0: C'è bi. Fedrina, a fac fit plagea nostra mattina del bab, e non venda l'hotel Greine, der abius ciela che di als meier salit d'auguris a vina von bia plage con la caccia a quel turni de mauna sera bain a contenza casa
1: grazie Fitch bella serie, dai
0: di visau asti in Jägerschottis della Capella Oberalp pel bat grazie Fitch
1: ciao
0: Fedrina, grazie al Fitch
1: ciao ciao, ciao.

0: La Capella Oberalp. Sin gewiss de la Fedrina Hoffmann de Schuel, ca a gratulau a siu carbab, ca a giu fortuna, als de vos dis, tucau la caura camoc, ai segi stau instrapaz de dominassia do quella a lu tocan a casa. Sincera gratulazion. Vus de lais ertir, salits de caccia, edizion speciala a dosa, nus vain bo in mais redonda, nus vain perso entrine fec liunga mais a quella ai osa propis en planida forse diese intek la canera. Denton, tra nus vai evi nivon kun salitz al telefon, l'emprema sera del staus la partida e la devosa sera sa capescia e cordial benvegni Rico Florina Sameden.
1: Buonasera Gabi, buonasera
0: per l'estra
1: Craina e tutto il tavolin.
0: Udis vos an sicce del radio? Also, Elton Kauer zu leiden, Rico.
1: Ist das meins. Ich will deine Zeit.
0: Nee. Salida. Tramete Salid, Rico.
1: Ich habe den Salidar. A tocke Schiacciader del Canton. E a tocke gratular, si han fat Boutin. E questo non fat in Jun Boutin. Ich habe wüsse ne Wand per Kustan Chivin in Bucketloof. E der Stad ist ja in Emission. Super del Radio Roman.
0: Grazie.
1: E alles gratular era vos, moderatore e moderatore. E tu a vos qua su al Graina, una bella sera e fa festa e avai mai in vier per mai.
0: Quei figlienus, figliente che nera. Rico Florin tramete salit di vivere vos in viva. Grandius, a da chi tramete si ogan salit?
1: E salit van er a tots ques da la Zutelva, che loro un po' la Repower, hanno lavorato 35 anni per quella firma, e conosce diversa, perché vlesso un altro pensionato square out. Per questo ci conosce mai, che vuoi a tutti un bel salut e buona sandà e fin ben botte.
0: Grazie al fece, Rico, Florin, adio grand semen, divisainus, che tutti arrivano da mount, sa una maina contenta a casa.
1: Grazie.
0: Grazie al Rico, sin su di lui l'autoron, puspai, nus quintan.
1: Grazie a tutti, Gabi.
0: Grazie a lei, stai bene, tutto bene, stai sounds. Ciao.
1: E bella sera, ciao.

0: Status quo con Rolling All Over the World. Il slit de Rico Florin che ha slidau, altrimenti il repower è tutto l'antira. Compagnia Biala che non svenca all'Hotel Graina a Rabius. A noi siamo che pesce invitare in voi, vicino o vicino di Rabius, e venire a Baiberin con noi. Fain viva, sin quella stagione di caccia che va a fin. Nostra maestra redonda è fede bene in planeta, ma c'è stata proprio l'unità di streccia, ma non sono plazzo per bene in qual soppia. Nostro numero di telefono è 0800 2230 e oggi vi svolgo la chance di godinare in B-Radio DAB. La prossima che ha quella chance è la Pia Bruder de Villa. Ciao Pia.
1: Ja, hallo Gabi.
0: Pia, ne ho trovato sti oggi testa Leeds.
1: Als erstes bin ich gerade mit der Salit am Kuinau. Und dann grazie a leider den ich nicht mehr nutzt. Und ja, wie schon natürlich mein in der Flotte Piastok ist, wie ich immer nicht die Städte schon in der. Allul, es ist immer mein Gewisa, a to ist kitsche durch, keine Ahnung wie, nie in Hitze, da ebo, nie a casa, in den Retouren. Und ja, wie schon, to, to, viel, ohne Venier. Ad incordiale grazie a me a Radio Ramonc perché qua è bellezza
0: grazie al figlio qua figliano è figlio bugien al tempo di caccia è stato un figlio cor e non c'è un figlio non c'è un figlio figlio ves da popoli se li dà minchia sera durante il tempo di caccia
1: qua è io sì
0: Pia
1: tu sai che un buon bridame un uomo lei sei a casa adesso per mia figlia
0: mira
1: se è io vi già vedi una bella sera.
0: Super. E di grado ti uomo che vi la musica che ti has?
1: Oh, rotte lippen soll man küssen, perché tu, questo che c'è d'us che stai a dau, deve non sei a casa, abbracciare, abbracciare allo donuts, allo pinch.
0: In bien tip della Pia Bruder, de Vela, in Carselit e de Vela, ed un grazie al fit per tutta la bella compagnia che ti has fatto nus durante quelle jamnes. Del temps de caccia alta.
1: Grazie a voi tutti.
0: Ciao Pia, grazie a
1: te. Ciao, ciao.

0: Rote Lippen Sommer küssen als Tipp der vier Brüder, Kinds zwei Bichales, Spuses, les Donas. Speziell nur für den Tag Autor. Quelka ist Partei, quelka ist für Bab. Was wenn ich dir gefacken wäre, kann Rabatte sind totes Modus. Speziell nur für den Tag Autor. Quai? Ok, vos ho dit mai a casa que cau RTR, el salit de caccia, a nos essen o se cau a maisa col patrón casa, que Andreas Baselja, a sa filla, Chiana. Els dus a nos a sa cavillai, cau de vos miu, en tir studio. Andreas, en grazie al que nos astien esser cau.
1: Oh, budget, quina, buona causa, in te reclama per mai, TikTok.
0: Salit de caccia del reminent all'urbana, migliau, salvadi questa sera. Furtem, charva en asch, con als bizzocals de dinkel, sau bugat, come si dico in Romont.
1: Triadi.
0: Ah, exact, con bizzocals de triadi, in balletze tilier, con el migliava, vevi, un escente, quaides. Andreas, Chiana. Chile es vos salida ni frequenti ni tecnus co e la caccia stada Andreas si l'alp de livers
1: oh la caccia stada in tesco Laura fe sheet ci c'è pau gai dau aber io son stau fe fe ro sai vel tonus aber co poni nus con humor al Gianni aievi la bragi in tec quei fa lo buon mal ventre nus. Nus an giù ne fe bella compagnia, con son col Gianni era boss in teglia, ben giù fe bene leger. Na, nus an giù bien push paes con Mincion, ben gudiu, essen si cheu, es va in teg xa da scuitao sul Mincia di, quei fe importante, quei sau de tir.
0: Eins co stier, bab, de familia, e Mincia don cuitao.
1: Minche ton in il autor die.
0: Also grands quitaus fa la princesa che ti aspetta e crea bu in una flotte fit herzige biala giufna la Chiana. Chiana ti lesses e di non sono sicura.
2: Also io lesse li da il bab ses collex da caccia et le dina et il fieder lesse e un salida. Io spero che tu sanzi una biala caccia da quella biala ora.
0: Ed è venuto Brins con suo anziano.
3: Forse di Giov.
0: No, no, non è di Giov. Noi veniamo in di prendere su entrance, cioè Andreas, non è? In altra sera veniamo sempre la princesa Giufna, non è?
1: Già, ti asi, ma in quella Giufna, a buona pincia, ella ha... Am blidau war ja boella, jetzt im Nostau sil Javis de Musica della Feia Veia, che teile halt si bujen al Dario, a con quel war ja un trauma in Shoutout del Ciao Nossa Sania, alles un trauma ne un prender so entra questa lì, de quel che war ja im blidau quella sera, e da si da sconu già in al tale tata de Medel, che venien giù che opportieren quelles duas bobes, esci droas in boia, brifan bien, alles en graziana trauma in grande meine dels.
0: Allora non siete mettere in cugina alla Barbara. Io sapevo che la radio in quel momento Barbara è creata in cugina, ma che tutti si vengono in Winterplein.
1: Sì, la Barbara è appena in il duro, il bab. Io sapevo che è gepato.
0: E le grazie a tutti in turn?
1: Sì, le sono trovate in grazia del duro che anche faccio quei super sostenuti, ma che ho su cudì questo per bel disco, sì.
0: Fech B. Grazie al Fech, Chiana, Bika, ti è stata cao. Adio di visel che voi state a un dicca da compagnia con noi, sai che ti, Andreas, quindi sono tornati, sì, oggi?
1: L'idea è l'audio, per cui mondo lo forse integra anche con che ti calas.
0: Qui è tutto acceptato. Grazie al Fech. Adesso vai nos palasania in una canzone. Nos tutti tre. È un po' di che quella play, ma non so gain. Nemi, ella ha nom Mon Magic, del Conradin Kleis, quella è anche in Usa Lasagna. Grazie al Fitch, Andreas, vieni von in Bocca d'Luf, de Maunau, nemi? Dai tot, sila, Alp de Livers. Ciao, Chiana, grazie al Fitch, che ti esco. Grazie.

0: Il Conradin Kleis con Mon Magic dedicau oz Cunzon e a la giufna Sania Baselgia. Eu trovi tai tiu agit urban abriau a fetelus benvenicau adal Silvio Seiler che telefonescia nus adal val Schons cacciadur el ai a caccia alta per el ai quemo vini a caul cula caccia per la caccia bassa. Buonasera Silvio.
1: Ciao Gabi, fatto il bene.
0: Samiglionte main. Allora, cosa presenta la finizione della caccia alta?
1: Ho fatto il caul bianco lei, mai bledge, con un film, lei fa un po' di tempo in Gabi, questo è qui. Io ho avuto un po' di tempo in Gabi.
0: Je virmen stau fech fech bia sulei fech fech bia dies de kalira forse ein sent viu kuios ne vi
1: also ja wa gut de wo de ki stau fo pas bi de kalde abo es bu stau sim bar fo nit no sim bar konst es git poi se te
0: de also je la fin finale stau vacanza so va vine von
1: exakt mein kuen kam
0: exakt Silvio, neua trmetti questa sera al salit.
1: Oh, fix. Buona, ti ho lasciato le un po' di cittadini, perché un po' di gentile, cantone di esulti, cittadini, questa è, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa,
0: Super. In quel caso, noi abbiamo preparato una canzone. Sinceramente, abbiamo una gradosa in Pimpi, in Caps. Solet che funziona gradosa, e credo che non è il microfono, Silvio. Il telefono.
1: Allora,
0: per noi, per te, abbiamo sentito il clon della Graina.
1: Genau.
0: Silvio, io lasse di scegliere con noi la nostra apparatura che va bene in questo auto per scegliere la canzone forse che adesso funziona non sono proprio in mente caso a ciò che un video lo sempre mai nena o non si cica al polso de moderazione a lui vai non lo è si cica che raccontano si cia adesso vai in mente
1: caso
0: buon tema Silvio la caccia bassa quella in ciaiva a ti ciao se allegra
1: let's allegra Ja, ist ein Jahr, und ich wusste, dass ich die vier, fünf Tage folge, wenn ich die Dinge
0: nicht mehr so viel zu sehen. Kein Kabel, ha?
1: Nein, nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht.
0: De, super. Oza, nu sunt proi, nu sunt în gada și ai el clom de la Graina, de la Alexi a Marcus. Je vejel, in a biala sera, in a buna finizione, in a buna înceată per ta, in a vi, Silvio?
1: Grazie, in a sera.
0: A doza sper eu luam că nu-ți venim de și ai la canțun, că a fost propi cool. Baina, că o vesel a devini. În grație al fei, Silvio, pe telefon el. Si la Graina. Ciao, stai bine. Grazie al fei. Grazie al fei.

0: el Mossa. Osa oisi, 6 minutos avon las 9, suenter las 9, vai lu gist, vin avon suenter las 9 itans de SRF, telefonai, lu el studio puspai, osa suenter las 9, osa vai simplement sem tiau per vus, a una scheia intec in... in revue, in pinche revue auditiva dels primes 10 dies de Katja. Meine Kollege Georgina Janki weva mesen zemen in Best of dels primes 10 solids de Katja a Kauvinien Quells per vos.
1: Is a plagaet ki van a Katja, mais a sta li stes in pain con pisers.
2: L'atmosfera, la vita di Chiamon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci si può dire, un po' davanti.
3: E già vi resta la canzone, tu hai mi stato mal belogan, perché c'è al latino la ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, devo la ciaccia.
4: No vain pudu ots schluppedar un bel bov de corona, un du de giun, de cezze da di dus kilts, ade di disisco metter paises macarons.
5: Perché questo d'oftante era un video al farfetch, in due per una, telefonava a mio omcio, sei collega, Arno Felix, hai schluppetà in Corona e ci non sa arrivare a casa. Aveva una terra confusione.
6: Tu vengi un strende in video. Tomasetto, ho si tanto ora di Corona in sera. Tutto ora della vetta, Sessio.
7: Però non è da quest'ora, ma non l'abbiamo mai visto. Forse venne anche dall'Austria.
8: Per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. Tutta la ciaccia è qua importante.
9: E poi 17 ti chiedi se te la fai sul 3 alla mia sera.
10: Volevo semplicemente con la gente salutare quelli che hanno fatto la patente. Ci vanno le prime 8 ciaccia. Questo è un speciale. Il primo anno ci sono solo ecco sciopetti, ci sono delle spumanze.
11: Mese biadi a ciuff, a sietà, una volta. Si è prima preda che l'aveva, poi faceva il suo bacino da una. Se tu arrivi a sietare una volta, l'ora deve fare preda.
12: Il proprio gusto della Biadi che l'ha potuto, il primo anno c'è stato questa fortuna di sluppettare questo cimocin di ciura.
13: A mio figlio Albin può sluppettare in tor da cervi, da dudes, questo naturalmente è per il bap, un bel dì con emozioni e plagiaia, bler plagiaia.
14: La Beade che va in prima a caccia moana in tavola di Corona. Comunque, mangia si sperta alla 10. Era vero, non faccio il check, credo qui.
15: Cosa potete fare qui col canere?
16: So se daremo un bel vin e allora vanno a scoprire a dormire, daremo un buon snapsin per ci dorme vai.
17: Ma oggi era tirbletto, oggi si è fatto un po' la posta.
18: Guarda il momento, se ho nebla tocca dem, andiamo a dormire in una demeuna, qui prendi in zebugliene.
19: Dormi a otto in demeuna. Ieri sera ho giù glitch, da città al bocco, otto in demeuna, dieci, ora dai ne faccio chi vedi.
20: Na, stantosa, mes colleghi se non ho in vis bestias. Il problema è se mi lanci quelli di intorno a luffs, e già c'è in tocca.
21: Se non vengono gli usuri della giulia, le caccia.
22: Qual ci non è in cingotta, non si perde le oraglie, e sterdure.
0: Diego è stato in Best of Caccia al Zemprims 10 dies mezzo da Georgina Janki. Ora sei 3 minuti avon le 9 in quel momento le novità toccano l'Ainus al Siauers.

0: Matthew con Aura. A chi ho lasciato lo sboia fin, l'antica canzone di Matthew qui ha in motivo. Forse, a Yeltsin Ewa a di, oh no, ma è stato giù mai a pibia la canzone e il Matthew si è salito. A per me è salito quasi una cosa diretta, ma in a Vrin. L'ho nominato mai a Levin Caviez, al sem ciao per permettersi a salito. Ciao Levin.
1: Ciao. Buonasera.
0: Levin, esti cacciatore?
1: No. Nessun buon cacciatore.
0: A chi permettesti te salito di caccia?
1: Io le salì da Medeccia, a di Lion de Medeccia, che è in Sintegia.
0: Ne vuoi ne exact?
1: Sì, con de Surigne.
0: Il colm di Surin. Adesso il nome è giusto che c'è?
1: Beh.
0: Adani, fatti di preda.
1: No.
0: E sei un bugertiao?
1: No.
0: E se gli budesci a prendere le sale, di anni magari, non è?
1: Beh.
0: Ti manca una chance. Levin, ti metta in te coraggio ad in te buona fortuna si il colm sur Surin.
1: Io ti viso lo adesso in ti viso lo adesso in ben cleda, ma
0: ad in buona finizione, vi?
1: Beh.
0: A che svegliano stanno mai in casa?
1: Beh, che vengono abbastanza a casa.
0: Levin, non sai che ti dia un titolo di musica?
1: Io ho visto Matteo De Fons con il bocca molto.
0: E dopo è stato un po' ciao IEL, oggi è stato tutto l'ubio per cui la fin finale è la devosa. Levin, grazie fec per il tuo telefono. Ad il padrino, la madreccia, a si uomini vicino, veramente buona fortuna. Stai bene.
1: Ciao,
0: ciao Levin, ciao.

0: Naturalmente stava el e bu questa sera monca Matiu col boc comod di bijau oz de Levin Caviezel de Vrin Catermes salis salit sil culm sur surin adossa son di aucau el Hotel Graina vis-a-vis mai also el a plir sur noms Dina wacht el Beni Super G, ad l'altra wacht, sel abre al Beni B. Buonasera Beni e benveni. Buonasera. Usodino sforza bushi ben al Beni. Tante pide daul.
1: Hallo, hallo.
0: Beni, forse tu non smetti sia l'inte pide daul. Oninaga?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, prendi nus lu quelca. Beni. Ti bene a spreu con te oz in tabella, ti a spreu con te in fail, raccuenta a noi, ci vuole stito trametter questa sera saliz?
2: Io les salidato, io hai magari un da caccia una collega in che mi dà sin visita, per mo ambulante. Stationär, Angela Bursa. Adios und sono mai usiestro, anche nicht io totes. Io sono la 30 patente, per cui che ho fatto per concurrente 6 anni di examen da caccia. Io sono in Cacciadu da Camoc, a Luftschere, mai abbiamo in sito, per lui quinto calata di caccia alta, per caccia bassa, ma non ho un biarzons, io sono 6 anni.
0: Io tengo l'importante.
2: Sì, io ringrazio. Io ho giù la guida in bocca moci in gara 27,4 da città, quello era un camoci della Valencia. Io adesso sono solidato, se la valzo un vic, mi cerchino, al Pnauschel ho fatto una visita al Roli e Erwin, mes vigins Ivo e Hubi de Curtins, Silcon, ho sabraggia a Nadels, al Hubi, al Cuttel, al Giorgio Fratello, Laxa Rein, Murtes, a Pienterus Rein als Orlix, kein Auge Kuserins del Reich Armon Orlik. Lax Valera, Sektion Vorab, Esil Alflix, Erwin, del Damian Jot, Kassitau in Valencia Tauch. La Gruppe de Kilje, Suran Diast, Etobien, Alu, al Patrick Albrecht, al Fadri Mon, si so la da laus. Ja, das ist ein Graziasco Finition, al Isidor Kadelberg, de Kestrisch, Pilgron, Agit, is 30 September. Grazie al Fetsch. Adio, je visel, un imbidi de meun, buona Finition, buona Sanadat.
0: Beni, os vegnau en cul plaid. Ti es bode franacau. Beni, ti es de la trentavla patenta. A cosa stau quella trentavla caccia per te?
2: L'an primi mese da è stau in ordine, la suente è stau balezia dis, dai di urlau, pi io son pensionau, dai bu vacanzas. È stau silcon, a dormiuo, tocca la zola, no, mince da meun e giù balezia.
0: A la buisa l'au pito a fare vacanzas?
2: La buis mince dus dise in 40 minuti so se io di aula più vi spenteggio giù super.
0: Ja, ma lui ha sbo grande... Lui ha sbo grande pazienza.
2: Oh ja, no, te lus, c'è vo sta leu a meras in scira, si spins. Na, na, na, na. Na, na.
0: Beni, un grazie per la visita che ho al Hotel Graina.
2: Ja, qua è fin per noi, voglio che ho in per camerata, vi che ho in quella mese che notte. Ja, bu in ihnen stehen sie leger und zusammen. Ja, das bu fast die Dich, weil ich alles jub.
0: Grazie, Beni. Fetch binus, wenn es um Ciao Musica pel Beni, la Blaskapelle Simerinka, kul böhmischer Traum. Grazie, Beni.

0: Ja, tu Nicau, el Hotel Greina questa sera. Also io credo che als in caps text nichts quels capeten, aber osa che nus vai in puspeca funziona Godinus propi tot. Questa alge vis del de Benica Thomas, el a una lingueste de salida fa plige che le cause am videl la pipa avao in casa a fimasa e biala pipa. Adio astel osa da la biala buonasera. Elenchetina Bassa, Diana Kavietzel, benvenuti, buonasera.
1: Buonasera, Gabi.
0: Diana, cosa hai? Georg, hai stato a caccia o sei tornato a casa?
1: Alle stato, il primo mese sono stato con lui, in Cimona, dopo sono andato a posto. Dopo la posto, il stato su lei, sono andato a cercare le biadi di Bernays. Io sono tornato a casa.
0: Ti stada la prima giamna e ti stada tutto il disco nella in Cimona dove si fa via le vacanze sempre se mi dà una canzone
1: non va fatto pacifici anche se non ma non si fervente è più fervente che c'è perché è con il
0: si dir è la grande febbre
1: è la più grande febbre con il
0: fate buon goodi. Ja, grazie per il mio pomfrit. Diana, al fatto buttino il Georg?
1: Georg ha fatto una vaccia di cervi.
0: Ah, flott. Guarda, furtem? Ragù?
1: Sì. Schnitzel, flettes, ragù. Il bad tot.
0: Super. A fies vus lo a casa la mezca?
1: No, non va nel bacè.
0: Vus des en mezzleria de schaffa quai.
1: Sì.
0: Grandius. Adosa als de vos lit per questa sera, Diana, co tu non quels?
1: A prima se salutare a Dicta, i derne, ma so, sono rinforzati la ciaccia. Ci le sono d'aere domani, mo le ciamone il bedì. A Georg Michikas, alle figlie lesse salutare, a cittadere di Vedrainto, a mes frasti una ciaccia e a mes cugnati. E tu questi cugnosci.
0: Fegge vi. Diana,
1: e ti sono frigi sana a ciaccia domani.
0: Exact, quei di vigenus propi a tots, tots. A sas, Diana, gau ent vos maise, sin quella maise che norta a sei biarsca, van oz an in agada sin camona, gie, agdels van e on domaun al de vos di a caccia. Un grazie, Diana, pel telefon, un grazie per fa compagnia a nus plire sera sel salitz de caccia, a faig gran pligia, dus tal ai nus musica. Mia, mia, ne ve? A ciaccia con bab, poi non stiamo ciao. Grazie al Fech.
1: Io dai la Saira.
0: Grazie al Fech, con figliaino. Sapere mai, fino a buon in bucca di lupo a Georg. Stai bene, ciao.
1: Grazie, sta bene, ciao Gabi, ciao.

0: Ecco che è stato il giovis di musica della Gianna che viene da strada Martina. Giudem l'angiadina bassa. Adesso, a ciao da benvenuti alla Serena Trueck da Castris. Ciao Serena.
1: Hallo, ciao Gabi.
0: Allo Serena, ti è scaccia dura? A dir vai per finire, io stiamo a mirare in da tis vacas charves. Cordiale gratulazione, non tutto ufficiale, cao.
1: Grazie, Fitch.
0: Raccomando, qual è la tua caccia in generale stata?
1: Mia caccia è stata in stata fai buona, io vai a stare a città in primi giri in Bucavriel, sento in una charva, la seconda parte dove ho una gana charva.
0: E qui è grandioso.
1: Già, Exacto.
0: Sto salita la Helga Kamenis, che è via radio. A chi salita stisio, che è un Serena?
1: Già, mi salita svan cusera, orvon tot, a mia mamma, a mia sira, e a les ingrazia fece ad elles, che han svilmerà da nostra fonds, Selina Gian. Also, orvon tot, per quel che elles han merau, Scibia va io se vuoi a caccia ton. Qua ha proprio fa piacere a me ed è stato ubi di Dallas.
0: E di è stato in caccia con Scibia su lei a scuola stata.
1: Già è proprio stato in calda caccia.
0: La gatta grossa si può trovare a mente.
1: No, proprio bo.
0: Sarai una leva un completa, non si c'è?
1: Già, io adesso vino va non salita mo il collega di caccia con mio sir e Patrick, mio fra a sia gruppa, mio ba, ed insomma tutti i cacciatori che conoscono me, e già vi già nel devozzi, ben successo, in una buona finizione.
0: Fegge bis, Reina. Cordiale gratulazione per tutte le buone prede, bia plegge con il ragù, con il filet, con il bersau.
1: E grazie.
0: Vine von in bia la sera. E se finiamo, se per te ne esti domani e te viadi?
1: Domani sera, sono durante la partita.
0: Ok. Bien. Serena, ti sem ciao. Noi sem ciao. Dario Hesk, un vete biala, quella biala vete che ti has ciao gudeca alles de vos jamnes. Tot bien ad a ti no bei na casa. A tocca l'autron.
1: Grazie Fitch, eri una bella sera.
0: Ciao.
1: Ti grazie, ciao Gabi.

0: Quoi che stau? Vita viala, singevisla Serena Truac. Adeu astel fausa beim Vigni del president comunal de Val Sotel Peder Kavietzel. Viala buonasera. Peder.
1: Buonasera Gabi, buonasera a tutti i romanci.
0: Coesa.
1: Ma per me è finito, se è una ottima lavorare, devo mezz'ora, e domani sto a lavorare, e per me è la giaccia 2026 finita.
0: È la
1: ma
0: mi
1: è stato un bel tempo, è stato una bella ora, forse per parte massa bene, ma per dormire sulle montagne sotto un grip e le flacce di sve in sud.
0: Quei è ascia. Ti has dormito pliras notte, si el saul sot in grip. C'è temperatura, sveve la ascia la notte?
1: Ma la prima evne era relativamente chiotta, l'anno era nessun problema. E da volo passa era allora la notte un po' più freddo, ma con un buon sai di dormire, l'acqua è tanto. Un dì era l'evne passata in un vento terribile e l'anno era proprio loro non era aggregato.
0: Non si può dire con temperature basse, non è vero?
1: Se potesse venire un po' più freddo, veramente se abbiamo temperature scotte in città.
0: Ma perché non si può esponere che la domanda è la sera tarda, se è già gelato, non si può, non è vero? Peder, buttina si faccia, non è vero?
1: È una chiave di cemoccia, le pombe della prima esne, in chiavra per veglia, sono veramente fici contanti e il bocco non è riuscito a stare da ciò formato. Poi tocca al tempo la chiave. E non è di una ci va a scolciare i smaccaroni.
0: Quei hai sia. Peder, per finire giù questa stagione da caccia alta, cotunen te salite neovani a ci salite?
1: Ma ella è in prostituto il primo trimestre saluto un po' più di lunci, che è Silovo Spin, a Diego e a Dario Tonini, e oggi vediamo domani un buon ultimo di ciaccia, e ci legge il nostro pianeta a tornare a ciaccia, e ci ne può non bastare il suo inverno, ma che si... E devo faccio fixing a tutti i ciacciati del comune di Valzò, sia qua della società dei ciacciati del Genève, o era il società della società di Mortera, no, in due società in comune, per divisare tutti una buona finizione ed in prospetto ci vivono tutti, rispettando a casa, questo è il più importante, con Boutin o senza, questo è il secondario. E allora abbiamo a mese anteriore colleghi del lavoro dell'ufficio di fabbrica del distretto 4, questo è Sermo Rizzarone, in salute. E oggi vediamo una buona finizione.
0: Fecbi, grazie al Fec Peder Kavietzel per essere parte della nostra sera di finizione il salito di caccia 2026 e il nostro stiva di RTR. Pronto?
1: Un robamo, un grande complimento a voi del Radio Romance, voi fare ad una fitch bella emissione, la sera tanto la snow e la desce, sono sulle montagne sotto mes grip, si ne porta naturalmente statlar, e sto spagnare un po' l'acqua da mes telefon, e ad una fitch bella statlar, mi c'è tante in po' blessi telefonano ad una liste, quelle se tre metri importiti in inge di notte, e penso statlarare questa sera radio, porta lasciare ne ho cella e rivartrato di incinotter, ma questo mi incinto lo so faccio.
0: Grazie al Fec, Peder, sin su di puspa spronza l'autoron, ad è a ti in a biala buona notte, tocca in l'autra gara.
1: Grazie Fec, Gabi, stai e tocca una buona notte.
0: Grazie al Fec. Sin di vis da Peder Kavietzel, al capo comunale da Valzot, di Adler, der Cordilieren, Bergfeuer.

0: RTR. RTR, il salit de caccia, la derniera 2026, Oz Live dell'Hotel Graina. Cau marschien si c'è, ai vegn un pustau, ai vegn fac viva, ed ai vegn edau in a patrlada. Propi si la mais redonda, ai oso bustro veniu cun, exa, c'è che marscia, fadri mon, ben vegni cau per spermai, c'è marscia vi lo?
1: Ie, ben vegni, romancia.
0: Al fadri mon è la decalza in tic genaus, da Cesar vi cau spermai.
1: Ja, ja, und stimmt, pusht ein Bier, per proprio UGA. Das ist ein Spechtoi. Aber, kevoi wenn in Schau, se capesche de la Katscha. Kei vergada, nus wenn ich in a Balezia Katscha. Balezia Moments, a Balezia Disos, de quella fine Bialaura, koi ein se viu gode immens.
0: Eist dius tot ils dies?
1: Fine din.
0: Jetzt sind ja in Privilegi.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: Oh je, yeah, fadjau vaj už ne. S kištizem boš taj gronc da kača šo je ki vas uj.
0: Mere koj rijen, mere koj rijen. Fadri, konc onc vas ti je kača šon?
1: Da pija no ženiv.
0: De... Sjat.
1: Sjat. O, ti uan li očavlo mne. Ne.
0: Koj ne buna kao se prtajna, ve Fadri. Spertaj vaj nus Duri Baselja, in veteran, depi seasons a el, avon seasons a el calaude di a caccia. Duri, mai schau an crescer per quei temps?
2: Natural, mein, lascia un orz an crescer per quei temps, principal, mein, la veta in teglia. Bravo! Quei è stau ad in effetti bi, ja, sono io us varga corantonza caccia, Eval dus cousins, gli otto Luis, nus vene di indiu febi, in febi, mo, io les di mo stau bealzons. Cico a io savi u gude quai, a traccial ins descala cui a un bi. Ia mi dau fec, principal man io era in cacciadur da camoc, a dosa as camoc, in considerable ma in ternus, nu che o mavel pas camoc, decimai brutal, Also, ja, ich habe auch simpel die Phase gemacht. Aber koi, trage ich auch des Jungs wie le Honor, die ich katsche die gemacht. Und ja, auch ist er getragt, so ein Kontenzen schon, ja.
0: Ein Applaus für Duri Baselja. Duri, es ist mir da auch entese, es ist mir da auch fett, le katsche, als du was, denn die ist quen die Jungs.
2: Ja, ja, le schon dik is mi da, is mi da, je bomo, i vem din cinchau das luf, das luf chrve, luf, je bomo jetz. Ja sai so guda ka nu sveven sita quattro toca chun ka moc. Ja so ne sta sind da quel kai profitau da quai. Quai forza busta auto bi na sai nu ska chadur so fa ka vin jbal. Lu natural mein al turismus, wenn ju ja sai so guda so lax rein, ma nu so kacha da ka moc. Si leu vese sti buin ka moc pli. Nus vene giu la cioca dat. Koi hai disi mau fec. Ja, ja, da scioi hai schon disi mau in pau. Da o sol di, a scio mir vi caus in quella maisa redonda, quas giuvens, a mi fa quel plige, ca la caccia vien tutina un mantenida, ed io spero ca quel mondo è un biaons vina vana scioi. Viva la caccia grigiuna, le seu di.
0: Așa e, Duri Baselja, del Fadrie, ja, una dina ca o lețe, quel ca aștiu să dămpli al javis de muzică, abor quel javis de muzică, Fadri, quel asti en special per ina persona?
1: Ja, yeah, quel va eu per miu amici de caccio, al Patrick, che un sintegio. Aleu, sai o metra vancal, sai in tec murmina cun la canzun, in tec canta cun, a quels dodis brigants cui al vin. Quoi gaudel fetch, ma ne jo.
0: Fadri, un grazie che ti è stato scaus per mai, a ti viene von in una buona finizione. Gauda un quei di che resta, a ti spero che ti sei slautero un po' per la partita del Salitz de Caccia.
1: Oh, si fa un po' per la groina, c'è Luisa. Sai, ho lo bucchio.
0: Non svegliti il titolo di musica, il 12 Briganza. Grazie al Fecchio, Fedri, a voi tutti. Bi che voi essere scaus con noi questa sera.

0: RTR, l'ura del Salitz de Caccia, edizion, finizion, quella va plan planet a fin. Adiau, hai un bain quel pensum de fa avanca dia a dia a vus abrim prim al proxim Salitz de Caccia che vegn o della Biala Valmora, al Rico Honecker, che è con me al telefon. Allegra, buonasera, Ella Valmora.
1: Buonasera.
0: Rico Honecker, ne ho trovato a voi questa sera per la devosa sera di caccia vostra Litz.
1: Ma io le saluto della Valmora, in postura della nostra gruppa, ed in postura di Luca, che ha due picci veste morti.
0: Chi ha sentito queste due belle camocce?
1: Mes
0: fins, Luca. Ah, precisa. Ja, vai, la lingia è bograt, sì, excellente, pli, si c'è, sai. Luca ha giù la fortuna, in quel caso.
1: Ai, precisa. Ma tu sa se non fa bottini, non scontai.
0: E sa contenza in gruppo, in quel caso.
1: Sì,
0: sì. Grandius. E al Salitz è in concret? Con nom Luca vai nos usudio a chi aun?
1: Mai des Leo, Yannick, Sandro, Ninja e Elmar, e Linar, e Darmin. Tu c'è una grande gruppa.
0: Di a gutuna di una grande gruppa. Vai se vi gudeto l'antira caccia.
1: Sì, sì, no, in tenia buona.
0: Flott. Rico, l'ora va a planeta fin. Io sto salida vus e la Valmora divisa vina von a un domon in bocca di luf, in una buona finizione, tornai bain a casa.
1: Grazie a tutti, bella era.
0: Grazie al Federico per il telefono. Adiau, avanti la divisa di musica da Rico Honecker da Müstair. Adiau. Und du gar la diala de fortuna di adia a vos ed il radio DAB che nos regalain cau e la che va che nos tramatain a casa quel va a Levin Kvietzel de Vrin, sincera gratulazione a Vrin. Allora, vai nos anche in auter canastere, con un totals noms che ha in cau presenz in nostra canorta, in Hotel Greina. Us la Maralu, ci dati un gran applaus. Un applaus dati per... La Sania! La Sania! Mia Baselge, Gudogna al Radio DAB, cordiale gratulazione. Cosa è stato scritto? Sania, Bussonia.
2: Sania.
0: Adossa. Cari auditori a casa, cari scacciadores, cari scacciadores, tutte le famiglie, tutti voi che essere partecipati durante tutti quei tempi di caccia, al Salitz di caccia, cordiale ringraziamento. Senza voi, tutti e tutte, fosse tutto il buon stato possibile. Grazie al decor degli antichi team di moderatori e moderatori che voi avete dato calore alle nostre emissioni e che voi siete così fidevoli. Grande ringraziamento e un applauso per il Hotel Greina, per gli Andreas, la Barbara, la Simone che andò al Birtenus questa sera. Grazie che voi siete venuti numerosi a scegliere. ICB, de prender come io della caccia 2026. Mio nome Drech alla tecnica al Urban Corai, mio nome Gabi De Gonda, Adina Pospai Bujen, Speranza e Pospai Lauteron. Buonanotte, a suenter les die giudis vos gau a un bain in qual best of che vai sem ciao per vos, ma che nos ven osso buju temps de chai u dis vos gau suenter les novità de les die, gau sin ondes romances. Buonanotte, stai bain, grazie.
3: In van

0: Ai sono stato l'ultima alla ciaccia, avevo solo 103 anni e deciso che è il mio ultimo anno che viene a ciaccia perché c'è la ciaccia da Ciamorz e veniva su me il centus per me. Ora sono stato 63 anni a ciaccia.
1: Wow, 63 anni?
0: 63 anni dopo di la ciaccia e da giovedì è sluppato molto minciano di una mia Ciamorz. E chi sta però de sluppato ben due montanelle e chi non va più per il ciaccio da Ciamorz se sono membri status e ora sono deciso di smettere.
2: 51 Avalon. Qua vuol dire che sono in vero baracca. Qua è il meno scena, qui c'è tutto il secondo ciacciato, gattolesni per la medaglia da Fetaran. Questa quando l'hanno da grattolare, qua vuol dire che non sono belli e disfiniti, c'è la donna Gabi. Non riesco più io a Ciamorz, non riesco più
3: io. Sì, io adesso, quando?
4: Furin.
3: Io adesso gli do il Furin, che la fa bene da caccia.
5: Sasti c'è che la settau?
3: Se no gli c'è un ciarva.
4: Se no gli c'è un.
3: Vieni a ciarva, vieni. In a charva al settau.
5: In a charva. In a vacca ni in concorrenz.
3: Concorrenz.
5: Ok, was in tauch?
1: C'è marcia il moment ter vos autors?
6: Ja, ter nos van gi che seira. Tisi ci gi clida se giattare in trerf, in bel tener. Ah, l'angratulare del dato cor. Oggi vi siete in avanti, una bella ciaccia da Misco Morazco, a tutti che ci conoscono, ci viene a zanza frisco specieza, a una bella finizione della ciaccia.
7: Io ho pensato alla funescia, ossia era anche neta, oggi vi siete a tutti i scacciatori, a tutti i scacciatori e una buona finizione della ciaccia, ci con preda, ci senza preda, le scuglie.
1: La ciaccia finisce, c'è la vostra impressione? Quindi vogliamo tornare a cedere con quel momento?
6: Dipende, c'è il momento, se si attorno, se si attorno a lui. Allora, io va in una null ronda, se si deve, se si deve, ma non sai come piace, se si attorno a lui, ma non c'è, da vivere, il prossimo giorno, ce l'hanno fatto l'altro. Nel luogo, la mente è bella, le legne degli altri, che le usciere, se si venirebbe più durante, se si venirebbe più scorso.
1: Gratulazioni per la nominazione, per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron. C'è un sentimento?
8: Oh, sì, yes, vengo però il sentimento. Da 25 trovo un intic glitch per ogni trazione. Ciao a Esch, ciao a Città, io abbiamo il primo giro con chat, vai il piacere qua, a Svento vai un godeo. Le sprede sono mes buons colleghes, Genus, vengo proprio in una flotta, a buona caccia senza gli.
9: Hai, ossia la cordialità, questo fa bene, questo fa bene all'orma.
1: Ma scuola, per voi usosa, su letto, senza mona, senza famiglia, camarazzi, camaratas.
8: Noi veniamo bia alle sere di compagnia, a Brancualga, a Naviluscion, dici tocca vedere nella notte, il dormire veniva magari alla curta.
4: Ho bianco da quintana, dati bocchi per qua, per girare, sei di luce, qualche seluccio. Dis da balletta da mai morire. Fantastico.
8: A dose gaudio è in te che sono per sul, sai, vela, lo sai, vladat. Gaudio sono in quel due dis, sto vedi idee.

0: Buonasera.
1: Nando, a chi saludas tu?
0: Alla mia mamma, mi sta e tutti i cacceder.
1: E tu sei in Ciamona?
0: Ja.
1: E la foppa sei in Ciamona. E tu stai a Ciaccia, Nando?
0: Ja, Ciaceira.
1: Ma con chi è gi?
0: Con il bap.
1: Con il bap. E il bap è un buon cacceder?
0: Ja. Meglio.
1: Il meglio?
0: Ja.
1: C'è bottina bap fat?
0: Capriol.
1: In capriol? E tu eri in Ciaceder?
0: Ja.
1: Non continuai questa missione con un Ciaceder, ma era un politico, il deputato, il più alto grigion, viene al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
2: Cosa potete fare con il canere?
3: Buonasera, Elias.
1: Sir Fabio, con che saluti arriva le lozze le missioni?
3: Io les naturalmente ridar Nando, c'è il telefono avanti, ad oggi vi anox in buona caccia. Allora les solidar la cacedra, ad i caceder della foppa, quel da Manzil, quel da Salux. C'è un Irshon Salidome, c'è un tradina sera ci sono trasteita a Salouf, a les simplemente solidar tutte le cacedre, ad i cacedre di Canton Grisun. Già vi giro anche buon da vostra SDX e ci tornano tutti sangue frisce accesa.
1: Sir Fabio, enjoy the lots, enjoy the quartier.
3: Questa notte va sur ogni quartier in Tamanzil per Lucky e Joey. Questa notte dorme a Terelz. Normalmente sono giù la foppa a brozzo a Terelz a domani Angelo da Conor a Prarino Sklic.
1: Tu non in Pasco fai un po' couchsurfing in Ciamonas da Ciaccia?
4: Fitch B è stato. Stanno noi in presentato l'intirgi che ho. Vengo entrato a filmare con Fabio Luzio, col P. Al Grigion per il momento. Ed è con la Matilda von Vila, la nome che è già sul sbaglio, che è cacciatura, ben discorso di via differenti temi. Also, non è una febbia alla causa, in ogni caso. Ad oggi con Laura da Bellezia, questo è portabile.

0: Buonasera! Hallo!
1: Il Dario, si tau il buon camuoc, mi va a scegliere in avon, mi va in gran pigè, tutto insieme, che l'aperitir su balestia buon camuoc.
2: Wie ist es, wenn jeder im Viven zusammen?
1: Nein, ich bin ein Buch, aber schon, weil ich so ein Viven zusammen für gut, ne? Ich bin auch der Tier, der Katze,
3: ed una cuginunza, chef da Ciamanna, ci comincia a fare un menù speciale. Noi mangiamo al ristorante da prima classe.
4: Ma mia figlia ci ha fatto butin di ciacciat, più vin bel cevriolt.
5: Ciao, Gabi, hoi.
2: Cosa presenta la caccia alla foppa?
5: Noi vanno fitch bel da ciacciat, le fitch chiet, aber so vanno da bel. Va in bell'ora, Galdin, la cominanza, i cer vignan for l'ancontri da voi, speranza.
2: Abbien, in cer ve vigni usats da degen?
5: In cer, son, abbarrenza in dus, ciomas.
2: Buonasera, Livio.
6: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
6: Buonasera.
2: Ben vigni al salito da caccia e a ti. Sins vas il posto sta a graderi. Existe bol prigel che in se domenta.
7: Jau dice lo snuotri quel tema. E sono vero che vedi sullo stevi in comune da montiere, quel torcio non ci abbiamo.
8: Io sono fortunato che sono arrivato a Sire, e qua è per vice Rico Florino e sono stato. Per vice Rico Florino non è morto, non si arrivi tras. Io se lei vedo domanda a voi al Radio Romano, conta quello minchmerà a voi che ha venduto mincia Sire all'andarvia.
9: Des il timing pa ci fa ora. E allora sto stai claro, se tu vado, se lascio nera la musica senza ci vieni in giù, se non sai se non telefoni in giù, allora metti anche il numero, allora la persona grazie a te.
8: Qua è la mia prima domanda, se lì, e la seconda, naemo, io non ho se buon'ora, non c'è tanto vai. Ma adesso quella era non certo la preda.
0: E ora, un saluto, fitch speciale era tutti, las tornas, das tals cacedes, die reste na cesa, i quartain, bels i feins, i si ce quartan ce funziona tot tip-top.

0: piace con bell'ora, bellezza da poter tempo e la natura passantar. Ma blers restan sul post e na cua non vuol smossar. Spertant su lei, ossa era mo una plaina. La solvagina smossa sul past, pur da vola china.
1: Oh. Aber Luisa ist auf sie hier sehr, er fährt ja noch sau piert, die Kuli ist von ihnen gerade der Truffels.
2: Also, quei dati te mai de perdenanza?
1: Ok, nein, per nu dati quei dura caccia.
3: In a taglia carne con una boliusa, a spezzi, mi spongi, per a bien romorci. In vita lì è salvati, quindi in a taglia carne salvati. Io mangio l'ondra gauda la e.
4: E per buons menus?
5: E appunto la congenunza e vanno giusto deciso per l'ancevegno, al menù ci vanno a fare un fond di bourguignon con charme da solvagina naturale.
6: Era tutta la patente del gedun, era tutta la patente della paluata.
7: Forza clappi una violina, questo è il schlegel del chiamoccio, mise in sala moira. E sui mantà e lascia s'incentare e questo con un cian crua è una bestialità.
2: Aber Tarzisi, oso con quella strada montagnale moplaun traisemine vesmigliau
8: tu sei meglio traisie e erano tutti su 8 kilos
9: da luva un blidau il bene adio è totale un blidau in quella sera di sassalità quello è sorprendente questa sera per due bene che va un blidau
2: per far bien quicco.
9: De.
2: Also minimum in una lignoggia secca?
6: Oggi ne fatto un risotto con un bulais e delle piccata. Piccata milanese.
10: Ho più in prima praticamente tutta la mamma, a quella che la vuole su regnola, a quella che ha usato ceglia, che la strada qua, che noi sono gode qua e bene in quella cavera.
2: Wow, e noi stiamo per oblidare ciò che dite alla cugina, alla tata?
10: La tata è con 63 anni e l'ho dato folle, e io credo che la vostra tega, la cazzetta, già una dina di la tata, poi ci sono veramente pezzi.

0: Egli avvisa a tutti in una buona caccia, a tutto bene, a dei toccelli che ci sono, se l'intigri sono, che dico e sghisto, noi siamo a casa.
1: Ma io le semplicemente mi gente salutare quello che ha fatto la patente, questo è di uno speciale, il primo ci sono sulle cruciopezze, già di uno spumante, e questo è semplicemente molto bello.
2: Hallo Mama, io le gratulati, ti faccio molto sincero. Sono di vacca charva che ti ha citato, che sono un'uloge, ma è naturalmente solidare tutto quello che ha fatto. Pigeon Flot Viva, Guti, la Petra de Nust.
3: Hallo Gavi, saluti.
4: No, quest'anno non viene ciaccia.
5: In te che crescente?
4: Ma, se si fa ben tec, allora si fa massa pac, non hai di sonno grande in crescente, questo è.
1: Ma noi vanno al blero, ma se c'è un suo pezzo, un c'è muoce col cioce, col dice, c'è l'aereo mo il blero, la fortuna da far bottino.
6: No, non amo, ma per me è più la compagnia, otto scuola fortuna. Ma fu flotto, se venga, lì se non venga, tu sei scocciato. E io, come scolegge, qua da ciaccia, la saira, il snitz, qua è per me da più scoppettare una bestia.
7: Oh, guarda il momento, se un nebla tocca di me, ma raus per la nebla, ove in usen che è un grandius, bellezza.
8: Ah, per la bella ora, come si va in dati, da buona snova, che è venuto in tauti c'è. Non è sbien di andro, ho scusinato su, per non mi sdì. Tre montagnali, a più di 8 mondi è una sera, se c'è, in vera me la sera entro la zona tau in tau, e gli è in dedoce.
9: Ma anche se il mio menno è molto male, noi siamo in buona compagnia, che è il principale, gli è bel di dex in la natura, a chi allora va in zanc buon successo, allora galdinza.
10: Noi va in grandissimo piacere, il cervi di Corunna resta in comune, e l'importante è ci teniamo insieme, ci siamo flotti e ci tornano proprio tutti i santi e soddisfatti.
1: Ja, come il capitano Falon Santo, Andrea già ci telefonò, no? Ambito da un'invito a visita anche in Saletta.
5: Mm-hmm.
1: Una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
5: Se l'usto non so se ex non sa ve, c'è persona che qui hai a cotti salite.
1: Ja, che è Fabio Lucio. Cosa potete fare con il canere?
11: Se questa sera crodalci, il primo mangiare fin la China.